Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Veneto. L'Italia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Manacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro, ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al Cielo.
4: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta la gloria celeste in anima e corpo.
5: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Previsioni meteorologiche. 5 agosto 2026. Cielo sereno al mattino con minime senza grandi variazioni. Nel pomeriggio sviluppo di alcune nubi cumuliformi con locali rovesci o brevi temporali di difficile localizzazione, migliora la sera. Venti deboli variabili, temperature stazionarie con clima molto caldo. Affidabilità media.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

0: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515.

Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

ci sono canzoni che, pur non essendo nate come tormentoni, finiscono per diventare la colonna sonora di moltissime estati. È il caso di Estate dei Negramaro. Il gruppo sorrentino riesce a trasformare una parola semplice in un racconto pieno di emozioni, fatto di ricordi, attese e nostalgia. Il brano contribuì a far conoscere il Negramaro a un pubblico sempre più vasto e ancora oggi viene spesso riproposto durante i loro concerti estivi. Una curiosità riguarda proprio il legame della band con il Salento. Molte delle loro canzoni richiamano atmosfere mediterranee che il pubblico associa immediatamente all'estate italiana.

0: Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Estate 2011, se eravate in una discoteca era praticamente impossibile non ascoltare Give Me Everything. Pitbull riesce a creare un brano capace di unire dance, pop ed elettronica in una formula semplicissima ma irresistibile. La produzione di Afrojack, la voce di Neyo e il ritmo incalzante trasformano la canzone in un successo mondiale. Raggiunge la numero uno in tantissimi paesi e ancora oggi viene riproposta durante le feste, matrimoni, serate estive. Una curiosità, il brano fu oggetto anche di una causa legale per una citazione nel testo, ma questo non fermò minimamente il suo successo.

comunque andare, Alessandra Amoroso propone una delle canzoni italiane più trasmesse dell'estate del 2016. Il messaggio è chiaro: andare avanti, nonostante tutto. Il testo, scritto anche con la collaborazione di Elisa, ha conquistato il pubblico grazie alla sua sincerità. E non è il classico tormentone da ballare, ma è uno di quei brani che accompagnano viaggi, tramonti, vacanze. La forza della canzone sta proprio nella sua capacità di emozionare senza rinunciare a un ritornello estremamente radiofonico.

una voce potentissima e un look immediatamente riconoscibile, Ava Max conquista il mondo con Sweet But Psycho. Il brano diventa uno dei più trasmessi anche durante l'estate del 2019, grazie a una produzione moderna che richiama il miglior pop internazionale. Una curiosità interessante è che il pezzo è rimasto nelle classifiche europee per mesi, diventando uno dei debutti più importanti degli ultimi anni.

0: si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Cochi Ponzoni!
2: Aiuta l'Avis, diventa donatore. Ricordati che il riso fa buon sangue. Ridete pure, perché anche una bella risata aiuta la circolazione. Mi raccomando.
3: Se c'è un gruppo che negli ultimi anni ha trovato la formula perfetta del tormentone estivo, quello sicuramente è The Colors. Con Karma conquistano immediatamente radio, piattaforme streaming, social network. Il ritornello entra in testa già dal primo ascolto e il sound richiama le grandi produzioni pop internazionali, pur mantenendo un'identità tutta italiana. È uno dei brani che hanno caratterizzato l'estate del 2004 e confermano la capacità della band di reinventarsi senza perdere la loro freschezza.

Olly è uno degli artisti che meglio rappresentano la nuova generazione del pop italiano. Ma l'orda nostalgia dopo il successo al Festival di Sanremo 2025 ha continuato a essere molto trasmessa anche nei mesi successivi, entrando anche nelle playlist estive. Il brano mescola scrittura moderna e melodia italiana, raccontando ricordi e sentimenti con un linguaggio semplice ma molto efficace. È la dimostrazione che anche una canzone non nata come tormentone può accompagnare un'intera estate.

0: Corso ad Assisi, la visita di Papa Leone, al momento sta celebrando la messa nella Basilica, in precedenza l'incontro con i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Pontefice in risposta ad una delle domande dei ragazzi.
1: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
0: La guerra in Ucraina, stanotte tre morti nei raid russi su Kharkiv. Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire i nuovi missili Patriot per fermare i raid di Mosca. Kiev fa sapere di aver colpito nella notte strutture russe, in particolare due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte sul Mar Nero. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani tornerà in arancione per Bolzano. Allerta gialla intanto anche per isolati temporali di calore, oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. L'organo di governo del calcio mondiale ha tuttavia ammesso che sono stati commessi negli ultimi tempi degli errori. Prima di chiudere, uno sguardo alla borsa di Milano, che con il FTSE MIB guadagna l'1,01%. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento alle 12.
2: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
3: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici. Il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
4: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
5: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
7: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri. Quando

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.
4: I'm gonna take off.
5: Okay. I'll see you next week.
4: Yeah, okay.
5: See you down.

0: in Blu 2000 News.
1: Si avvia al termine in questi minuti la visita ad Assisi di Papa Leone, terminata con la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli. In mattinata il pontefice aveva incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Ascoltiamo un passaggio delle parole del Papa in risposta alle domande dei ragazzi.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali. Da San Francesco però imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia.
1: L'Iran afferma che al momento sta negoziando sullo stretto di Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, non con gli Stati Uniti, lo ha detto Emilia Renani, citato dalla CNN, il vice ministro degli esteri. Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Il caldo non dà tregua all'Italia, continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte 27 le città che sono monitorate, domani torna arancione a Bolzano, allerta gialla anche per temporali locali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni. Aveva 86 anni, l'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma stretta privata per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo, di salutarlo. Verrà organizzato una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini, provvedimento per aver ostacolato la fruizione di pacchetti di corse gratis per gli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È tutto, torniamo alle 13.
3: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
4: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
6: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Iniziamo subito la puntata di oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
7: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è una parola che sentiamo molto nel linguaggio comune, è la parola allegoria. Ma vediamo in profondità, per quello che possiamo, il suo significato. Il termine allegoria arriva a noi tale e quale dal greco allegoria, formato da allos, che significa altro, e agoreuein, che significa parlare in pubblico, ma anche dire. Letteralmente allegoria significa quindi dire altro, cioè esprimere un concetto diverso da quello che le parole sembrano indicare. L'etimologia rivela perfettamente la natura dell'allegoria, un linguaggio che va oltre il significato letterale per trasmettere una verità più profonda, morale, filosofica o religiosa. L'allegoria è una figura retorica e un procedimento espressivo attraverso il quale un'immagine, un personaggio o un racconto rappresentano un significato diverso e più profondo rispetto a quello letterale. Non si limita a descrivere la realtà, ma la trasforma in un simbolo capace di comunicare idee universali. Per questo motivo, l'allegoria è uno degli strumenti più potenti della letteratura. Permette di parlare dell'uomo, della società e dell'esistenza attraverso immagini che continuano a essere attuali anche a distanza di secoli. Dal punto di vista filosofico, l'allegoria nasce dall'idea che la realtà non si esaurisca in ciò che appare. Fin dall'antichità i filosofi hanno sostenuto che dietro il mondo sensibile esiste un livello più profondo di verità. Celeberrima, conosciuta da tutti, è l'allegoria della caverna di Platone, nella quale gli uomini, incatenati, vedono soltanto le ombre proiettate sul muro e le scambiano per la realtà. L'uscita dalla caverna rappresenta il difficile cammino verso la conoscenza autentica. In questo caso, l'allegoria non è soltanto un espediente narrativo, ma uno strumento per riflettere sul rapporto tra apparenza, ciò che appare, e verità, ciò che è vero. Anche la letteratura medievale fa largo uso dell'allegoria. Nella Divina Commedia di Dante, Alighieri, il viaggio attraverso inferno, purgatorio e paradiso è certamente un racconto, ma rappresenta soprattutto il cammino dell'uomo dalla colpa alla salvezza. I personaggi, gli animali, i luoghi non hanno soltanto un significato letterale. Le tre fiere simboleggiano i principali ostacoli morali, mentre Virgilio rappresenta la ragione, Beatrice la fede. Grazie all'allegoria, Dante costruisce un'opera che può essere letta su più livelli e che continua ancora oggi a offrire nuove interpretazioni. L'allegoria è importante perché invita il lettore a non fermarsi alla superficie. Comprendere un testo allegorico significa interpretare, significa riflettere e cercare di collegare ciò che si legge a esperienze e valori universali. In questo senso, l'allegoria educa al pensiero critico, insegna che spesso la realtà possiede significati nascosti e che la conoscenza richiede uno sforzo di ricerca e di comprensione. È per questo che la lettura non può essere mai una operazione superficiale. Anche nella società contemporanea, l'allegoria continua a essere fortemente presente. Romanzi, film, opere d'arte utilizzano personaggi e vicende immaginarie per affrontare temi come il potere, la libertà, la giustizia o il rapporto tra uomo e tecnologia. Pur cambiando le forme espressive, il meccanismo rimane lo stesso. Raccontare qualcosa di concreto per parlare di una verità più ampia. In conclusione, l'allegoria è molto più di una semplice figura retorica. Già la sua etimologia, dire altro, suggerisce che il linguaggio possa custodire significati nascosti. La filosofia la utilizza per spiegare concetti complessi, mentre la letteratura la trasforma in uno strumento capace di parlare a ogni epoca. Per questo motivo, l'allegoria dimostra che il significato più importante di un'opera non sempre coincide con ciò che appare a una prima lettura. Spesso la verità si trova oltre le parole e attende di essere scoperta, da chi legge.

abbiamo salutato in questi giorni un profeta dei nostri tempi, un grande seminatore, un grande sacerdote, Don Mazzi, da tutti conosciuto per la sua esperienza di Exodus. E una folla commossa gli ha dato l'addio, e grazie alla sua fede, ha detto l'arcivescovo Del Pini, in Dio è vissuto libero. E vogliamo parlare di lui attraverso un bellissimo articolo che abbiamo trovato nel quotidiano Avvenire. Il respiro di Dio è l'aria che gira nella basilica milanese di Sant'Ambrogio, gremita per i funerali di Don Antonio Mazzi. Un prete che per tutta una vita lunga, quasi un secolo, è stato il respiro di Dio. Il respiro di Dio lo ha portato profeticamente tra gli scarti, e quel popolo riconoscente e incurante del termometro da bollino rosso della metropoli ha creato una lunga fila davanti all'antichissima basilica ambrosiana per porgere l'ultimo saluto al fondatore della comunità Exodus, morto a Milano. E nella chiesa gremita, seduti in giro tra le navate, con i lucciconi agli occhi, scambiandosi abbracci, ci sono almeno 3 generazioni di volontari, operatori, assistiti, persone che grazie a lui sono ripartite dopo il carcere. Molti indossano le magliette scure di Exodus con le frasi del sacerdote degli ultimi: c'è un tempo per nascere e un tempo per rinascere. Questa è la più diffusa. In 40 anni di attività, Exodus, secondo una stima approssimativa, ha accolto almeno 5.000 persone. 5.000 persone nelle 10 comunità terapeutiche, dove si è sempre curato il disagio guardando alla persona. Disagio che porta alla dipendenza da sostanze o da azzardo e alla violenza contro se stessi e gli altri. E padre Massimiliano Parrella, superiore generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, l'opera Don Calabria, a cui apparteneva Don Antonio, ricorda non tanto l'uomo pubblico, ma il padre che portava il respiro di Dio, il sacerdote che non amava le sacrestie, che aveva una fede limpida e apriva strade. Don Mazzi, ha detto Don Parrella, ha attraversato periferie che tanti attraversavano con il finestrino chiuso, ha dato vita a Exodus quando sembrava una follia credere ancora in certi ragazzi, ha raccolto giovani che tutti definivano casi disperati e li ha restituiti alle famiglie. Ma il suo miracolo più grande non è stato questo, il suo miracolo è stato un altro: ha guardato persone che non si volevano più bene, ha detto loro, con la vita ma ancora che con le parole, tu vale ancora. E al termine della celebrazione, i ragazzi di Exodus gli promettono che continueranno su frontiere impossibili. L'inno della comunità accompagnato Don Mazzi, Aquila Reale, composto dall'ex chitarrista della PFM Franco Mussida, con un girasole appoggiato sul coperchio, quasi contemporaneamente da tante parti in Italia, anche in Senato si è ricordato Don Mazzi. E Franco Taverna, vicepresidente di Exodus, sul Sagrato ammette di essere
rimasto colpito da tanta solidarietà e amicizia sollevata in tutta Italia dalla morte di Don Antonio. Fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti ricorda la testimonianza cristiana di Don Mazzi, evangelica ma anche civile. Tre parole fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con Exodus. Abbiamo imparato, dice, che Dio non abita nei tabernacoli d'oro, dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. Gente che nel pomeriggio torrido davanti all'austera basilica gli porge l'ultimo saluto intonando la sua canzone preferita, Io vagabondo dei nomadi.

Dei Nomadi è proprio la canzone che chiude la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, seguiteci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze alle 12:06 e 18:15. Poi seguiteci anche in DAB, quando siete in auto, la lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Bentrovati, questo è il GR Valdichiana di oggi giovedì 6 agosto, in redazione Giorgio Fanelli. Proseguono le attività di ricerca di Mia Bilal, nato in Bangladesh il 1 novembre 1981, allontanatosi dalla sera del 2 agosto dalla struttura residenziale per disabili Podere Modello, situata in località Castroncello, Capannace, nel comune di Castiglio Fiorentino. Dopo la denuncia di scomparsa, la prefettura di Arezzo ha attivato immediatamente il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mantenendo un raccordo costante con tutte le componenti coinvolte nelle operazioni, anche attraverso l'attivazione di una cabina di regia. Impegnati sul campo personale dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, volontari delle associazioni di protezione civile del territorio, soccorso alpino e speleologico, nonché personale della polizia locale del comune di Castiglio Fiorentino. A fine di favorire il rintraccio della persona scomparsa, le autorità hanno diffuso la fotografia del signor Mia Bilal, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili e ritenga di averlo avvistato a segnalarlo tempestivamente alle forze dell'ordine. In caso di avvistamento si raccomanda di non intervenire direttamente, ma di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, fornendo ogni elemento utile all'individuazione della persona e indicando con precisione il luogo dell'eventuale avvistamento. Potrà riaprire l'asilo nido Ambarabà a Soci a settembre. Il servizio può tornare operativo in piena sicurezza. Il sindaco di Bibbiena, Vagnoli.
1: Torniamo a parlare del nostro asilo nido Ambarabà. Finalmente, dopo tanti mesi di chiusura e di interventi che sono stati fatti, che abbiamo realizzato in collaborazione con il gestore a seguito di quella che era stata la tragedia dello scorso novembre che ha colpito tutti noi, e quindi la successiva chiusura per sequestro del nostro asilo nido, erano state fatte delle prescrizioni per la riapertura, prescrizioni che alle quali abbiamo ottemperato con i lavori svolti, molto cospicui, di rinnovamento pressoché totale sia all'interno dell'asilo nido con la nuova pavimentazione e anche nuovi infissi e nuova verniciatura, ma anche all'esterno, quindi nel giardino dove è stato fatto il nuovo impianto di irrigazione, sono stati sostituiti tutti i giochi per rispettare appunto quelle che erano le prescrizioni date dall'autorità sanitaria. Dopo i lavori svolti abbiamo chiesto all'autorità sanitaria un ulteriore sopralluogo. Il sopralluogo è arrivato qualche settimana fa con esito positivo, dopodiché quindi è stata fatta una nuova istanza di sequestro all'autorità giudiziaria, che appunto ha risposto positivamente, e quindi saremo in grado di ripartire con il servizio da settembre nella sua totale funzionalità. Voglio ringraziare veramente innanzitutto tutte le famiglie, chiaramente, che hanno portato molta pazienza e sacrificio in questa annata di chiusura. Voglio poi ringraziare tutta la giunta per il supporto, l'ufficio scuola educazione sociale, l'ufficio lavori pubblici, la cooperativa che gestisce, veramente anche tutte le autorità sanitarie, giudiziarie, forze dell'ordine, perché è stata ed è una tragedia veramente grandissima per la nostra comunità. Sono stati e sono momenti molto difficili innanzitutto per la famiglia, ma anche per tutte le famiglie coinvolte, per tutta la comunità. Finalmente però riusciremo a riaprire questo servizio così importante per tutte le nostre famiglie, per tutti i bambini, per tutta la nostra comunità.
0: Ugo Riva parla della sua statua San Francesco e il lupo collocata a Cortona.
2: L'idea era quella di un San Francesco non monumentale, ma che arriva qui dopo aver camminato, quindi stanco, seduto su una panchina, e abbraccia, sì, questo lupo, ma è come aprirsi completamente alla natura che c'è attorno, quindi questa accoglienza. Infatti ha le braccia aperte come se fosse quasi Cristo. Quindi qui arriva le persone e lui le accoglie tutte. Poi la cosa che mi interessava molto era questo messaggio contemporaneo sulla pace, che è una cosa molto forte.
0: Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
3: Ma nella giornata del perdono andare a inaugurare una delle 10 statue che sono state messe a disposizione dal Comitato Nazionale per gli 800 anni della morte di San Francesco è un grande orgoglio. Ho dovuto evidentemente ringraziare tutti coloro che in squadra hanno lavorato e collaborato per la riuscita, a partire appunto da Presidente Rondoni, ma anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dottoressa Giannino, ma anche dall'artista che è qui presente, ci ha fatto molto piacere, Ugo Riva, Francesca Tommasi, l'amministrazione comunale con i propri uffici e quant'altro. Quindi un grazie di cuore a tutti, una grande emozione. Cortona è una città francescana da sempre, e oggi, qualora ce ne fosse stato bisogno, stiamo dimostrando davvero di essere una grandissima comunità legata alla spiritualità di questo luogo, ma di tutti i luoghi francescani del Cortonese. Quindi un grazie a tutti.
0: Padre Antonio Picciallo, Ordine Frati Minori Cappuccini.
4: Ecco, è un momento sicuramente storico, è un momento bello perché si celebra appunto gli 800 anni della morte di San Francesco. Ecco, e questa statua appunto serve proprio per ricordare questo. È San Francesco è il santo degli italiani. Appunto quest'anno anche a livello civile è stato istituita la festa di San Francesco, quindi per noi è un grande onore celebrare questi eventi. La statua rappresenta appunto San Francesco con il lupo, ma è un lupo ammansito, ecco, è un lupo che è diventato un agnellino in qualche modo, quindi è la nostra situazione, è la nostra situazione interiore che Francesco ci invita a lasciare da parte tutte quelle che possono essere i rancori, le delusioni, eccetera, eccetera, per aprire il cuore invece a questo Dio che ci chiama all'amore, che ci chiama alla pace, che ci chiama alla fraternità appunto. Ecco, la statua rappresenta questo e per noi francescani è un grande messaggio, il messaggio di San Francesco che è reso palese pubblicamente in questa piazza davanti alla chiesa.
0: Davide Rondoni, Presidente Comitato Celebrazioni San Francesco.
5: Sì, qualcuno dice che è il più grande progetto di arte pubblica degli ultimi 50 anni, penso che abbia ragione. È la prima volta che il governo, attraverso il Comitato di San Francesco, commissiona a tanti artisti un soggetto unitario che abiterà tante piazze. Appunto, io dico perché noi dobbiamo decidere se lasciare dietro di noi solamente dei marchi o dei segni. E per la nostra civiltà il segno di San Francesco continua a essere eloquente e molto importante. Tona è un posto che con Francesco ha avuto molto a che fare, non solo per la sua presenza e fratellia, il Laudario di Cortona, che è una delle cose più importanti che ha portato nel mondo il canto nel nome e di San Francesco. Qui Cortona è una delle città più francescane, però credo che sia anche una città che mi riguarda, perché una volta una signora mi diceva che a Cortona ci sono un sacco di rondoni di estate, e allora io amo anche per quello Cortona, questo motivo piccolo, ma anche permettetemi anche questo.
6: Allora intanto
0: Francesca Sacchi Tommasi, Studio Etra.
6: Allora, intanto grazie per questa possibilità di poter raccontare questo percorso di scultura al quale teniamo moltissimo e che il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane ha promosso. Per me Cortona è un luogo speciale, io sono di Firenze, però aver realizzato, diciamo, essere riuscita a mettere tutti insieme sia un artista che seguo da tanti anni, che Ugo Riva, e aver, diciamo, l'appoggio istituzionale necessario anche da parte del Comune di Cortona e l'ospitalità dei frati è sicuramente stata un'occasione preziosa e speciale. Motivo per il quale siamo molto emozionati, perché finalmente oggi anche con diciamo questo caldo siamo riusciti a portare avanti la seconda tappa ufficiale di questo percorso italiano, e quindi insomma siamo in attesa dello svelamento di questa opera che spero che sia di grande gioia e apprezzamento da parte della comunità e di chi avrà la possibilità, attraversando questi luoghi magici e fortemente spirituali, di poter in un qualche modo godere di quest'opera d'arte.
0: A un anno dalla tragedia la memoria si è fatta luce. Un fiume di luce ha attraversato martedì sera 4 agosto le strade di Terranuova Bracciolini. Ad un anno dal tragico incidente del 4 agosto 2025, oltre 1000 persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, uniti dal silenzio, dal dolore, dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di tre vite spezzate mentre stavano compiendo un gesto di solidarietà. Il corteo ha percorso via Valvigna fino al luogo dell'incidente, dove è stato inaugurato il cippo commemorativo realizzato dallo scultore Pietro Fabbroni, una pietra semplice destinata a custodire per sempre i nomi dei due volontari della Misericordia e del paziente che stavano trasportando durante un servizio sanitario, un luogo della memoria ma anche un simbolo dell'impegno di una comunità che sceglie di non dimenticare. Alla cerimonia hanno preso parte i familiari delle vittime, centinaia di cittadini i sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino, tra cui il primo cittadino di Terranova Bracciolini, Sergio Chienni, oltre alle confraternite di Misericordia del Valdarno, del Coordinamento Misericordia Aretine e dell'intera Toscana, presenti anche rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e delle autorità civili, religiose e militari, insieme al Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, Domenico Giani, al Coordinatore Nazionale, Monsignor Franco Agostinelli, al Presidente della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, al Governatore della Misericordia di Terranova, Patrizio Italiano, e ai sacerdoti Don Franco e Don Enrico. Il messaggio delle Misericordie è stato: la memoria non è soltanto ricordo, la memoria è responsabilità. Il Governatore della Misericordia di Terranova, Bracciolini, Patrizio Italiano, ha ricordato come quel 4 agosto 2025 abbia segnato profondamente non solo la confraternita, ma l'intera comunità del Valdarno. È tutto anche per oggi, vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto, oggi è il 6 di agosto, questa è la nostra pagina sportiva. Sono già un paio di giorni che è iniziata la prevendita per la gara di Coppa Italia Arezzo-Brescia. Il programma è comunale di domenica 9 agosto 2026 alle 19.45. La società invita tutti i tifosi a munirsi del biglietto in prevendita, così da agevolare le procedure di accesso ed evitare code ai botteghini nel giorno della partita. I biglietti sono acquistabili online sul sito Ticket One con maggiorazione per commissioni bancarie e presso i seguenti punti vendita: Amaranto Store in Corso Italia d'Arezzo, New Energy Valdichiana Hotel Reception a Rigutino, Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Vieri, poi alla Vieri Dischi e alla Tabaccheria Francini, località Ponte Achiani. La biglietteria dello stadio, situata all'inizio di Viale Clampsci, sarà aperta il giorno della gara, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 17.15, due ore e mezzo prima del calcio d'inizio della partita. E adesso parliamo ancora di arrivi a disposizione di Muster Bucchi. Presentazione alla stampa per Andrea Cagnano, classe 1998, terzino sinistro che l'Arezzo ha prelevato a titolo definitivo dall'Avellino. Per lui 84 presenze complessive in Serie B con la maglia del Como, Sud Tirol, Avellino e Pescara e 116 in Serie C. Il giocatore ha scelto la maglia numero 32. Cosicché la prima domenica sarà subito contro la sua ex squadra, cioè l'Avellino. Però lui dice: la società mi ha convinto in fretta, c'è tanta voglia di ben figurare in un campionato impegnativo come la Serie B. Sarà decisivo restare uniti nei momenti di difficoltà senza mai sgretolarsi. Ascoltiamolo.
8: Ciao Andrea, buongiorno, sono Andrea Vate di Amaranto Magazine Arezzo Notizie. Ieri ho intervistato il direttore Cutolo, mi ha detto che arrivi ad Arezzo con 6 mesi di ritardo. E soprattutto con quali motivazioni arrivi in una piazza che ha riconquistato la B dopo, insomma, quasi 20 anni?
9: Sì, è vero, perché

0: Andrea, prima ti chiedo se con 6 mesi di ritardo il fatto che adesso la lezione B ha fatto la differenza ovviamente nella trattativa, o comunque il progetto Amaranto è un progetto che già a gennaio comunque ti era interessato a prescindere dalla...
1: Ma allora devo essere onesto, sicuramente la categoria ha influito. Poi comunque a gennaio insomma c'era stata apertura, poi ripeto il mercato di gennaio è un po' particolare, quindi per una serie di motivi non si era riusciti. Però come ho detto prima, ora sono contento di essere qua, c'è un progetto importante, una società seria, ambiziosa, e questo deve motivare tutti noi. Sì, col mister ci siamo parlati, mi ha spiegato un po' quello che richiede da chi gioca nel mio ruolo. Chiaramente sono dei meccanismi che verranno migliorati solamente col tempo. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, più che un terzino di spinta, sono più di impostazione, ecco. Quindi chiaramente come vuole il mio ruolo, arrivo a crossare, arrivo a concludere, a rifinire l'azione, però come caratteristiche insomma mi trovo meglio a far uscire la palla dal basso col gioco. È molto importante, sicuramente dalla Serie C alla Serie B il salto è alto, insomma si nota, però se noi vogliamo competere con squadre che sulla carta sono più pronte di noi, dobbiamo farlo col lavoro, col sacrificio, con l'impegno quotidiano. Ragazzi disponibili, dei ragazzi che ripeto hanno voglia di lavorare, di migliorarsi, di mettersi a disposizione l'uno dell'altro, e credo che sia fondamentale nella costruzione di un gruppo e di una stagione.
2: Noi ci siamo già incontrati a Pizzolo, saremo in tribuna insieme, quindi ci hai promesso, se per caso giochi, il gol dell'ex contro l'Avellino.
1: Sì, diciamo.
2: Affrontare ecco eventualmente i tuoi ex compagni senza però esultare.
1: No, certo, perché nonostante io sono andato via nutro un rispetto veramente profondo per Avellino, per la piazza, per i miei ex compagni, e per quanto riguarda il gol ci proveremo, non posso assicurare nulla. Sì, per la convocazione sono disponibile, poi chiaramente deciderà il mister in base a come mi vede fisicamente. Chiaramente sono partito con un paio di settimane di ritardo rispetto ai miei compagni, quindi è normale che in questo momento io debba recuperare qualcosina. Però comunque ero ad Avellino, ho lavorato, quindi ora mi sto aggiornando con i compagni e sono pronto.
0: Vorrei chiederti una cosa sul fatto che insomma giochi questa Serie B sempre con squadre neopromosse, no? Perché è successo con l'Avellino, con il Pescara, adesso con l'Arezzo. Che cosa serve soprattutto per fare bene in questa categoria per una squadra che viene dalla Lega Pro, anche se insomma, parliamo di piazze differenti per vari motivi, però c'è questo filo conduttore, ecco, che le unisce.
1: Ma una cosa importante è il fatto di saper soffrire, di essere in grado di compattarsi nelle difficoltà, perché se alla prima difficoltà ci si sgretola si va incontro a un finale non bello, e bisogna alimentare l'entusiasmo che è generato dalla promozione, e bisogna far sì che tutto l'ambiente sia compatto, che ci si dà una mano tutti insieme.
0: E poi l'ultima cosa per quanto mi riguarda, chiedo un giudizio su questo avvio di campionato che è bello tosto, insomma, perché ci sono 3 trasferte nelle prime 4 giornate, tanto sono le prime avversarie, sono tutte di alta classifica, fino a che puntano all'alta classifica. Come affrontarle? Poi ti chiedo se hai già scelto il numero di mai.
1: Come affrontarle? Con entusiasmo, ripeto. Sappiamo che sono partite in cui abbiamo poco da perdere, ma allo stesso tempo è importantissimo iniziare a fare punti fin dall'inizio, perché poi sono i punti che alla fine ti ritrovi. E per il numero di maglia sì, l'ho scelto, è il 32, che avevo anche lo scorso anno.
0: C'è un motivo particolare?
1: No, niente particolare, perché avevo il 23, poi sono stati dei cambi di squadra anche di amici che hanno preso il 32, allora ho deciso di seguirli.
3: Ciao Andrea, benvenuto, Tommaso Garbinesi, Tele San Domenico e Amaranto Magazine. Ti volevo chiedere quali sono state insomma le tue motivazioni ad accettare il progetto con l'Arezzo Calcio.
1: Ma le motivazioni, come ho detto prima, è che trovo un ambiente serio, una società seria, solida, ambiziosa, e sono delle caratteristiche che ci accomunano, insomma. Quindi ho intravisto la possibilità di fare cose fatte bene, cose importanti, e sono arrivato con grande motivazione.
3: Ecco, che obiettivi avrai con questa nuova maglia, che è la maglia Amaranto?
1: Ma a livello personale

0: Personale, sinceramente, da inizio stagione non me ne pongo. Io spero solamente con le mie caratteristiche e quel po' di esperienza che ho di poter dare una mano alla squadra e per poter contribuire in modo attivo all'obiettivo finale.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
2: La compagine Amaranto si arricchisce di un ultimo arrivo, quello di Kevin Leone, classe 2005, che si è aggregato ieri al gruppo Amaranto a Rigutino. Per lui prima seduta di allenamento con i nuovi compagni, alternando partitella a possesso di palla a lunghi a bordo campo insieme ai preparatori. È un centrocampista polivalente, ha giocato con le giovanili della Sampdoria per poi trasferirsi al Sassuolo, dove è stato uno degli elementi più incisivi in primavera, fino a debuttare in Serie B il 13 maggio 2025 contro il Frosinone. L'anno scorso per lui 32 presenze, 12 da titolare e 2 gol in Lega Pro con la Casertana. Arriva in prestito oggi l'annuncio ufficiale. Oggi è il fatidico giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti con il Comitato Regionale Toscano ufficializzerà il passaggio del Grassina in Serie D. C'è molta curiosità anche per l'ufficialità degli altri ripescaggi, ma soprattutto la curiosità sta nel fatto di dove saranno collocate e in quale gironi saranno collocate le 15 squadre della Toscana militanti nel campionato di Serie D. Per il campionato di eccellenza ieri abbiamo cominciato a riparlare di squadre nobili decadute, retrocesse come il Poggibonsi. Lo abbiamo fatto ascoltando un'intervista del direttore tecnico Massimo Fucci. Oggi invece diamo la parola al mister Marco Guidi, che dice: ripartiamo con entusiasmo e umiltà, piedi per terra e testa alta, perché questa maglia rappresenta un'intera città. Ascoltiamolo.
3: Mister, benvenuto a Poggibonsi.
4: Buonasera a voi.
3: Che piazza ha trovato fino a questo momento? Chiaramente bisogna ancora partire. 3 semplici domande, semplicissime. Sì. Da dove si riparte, come si riparte e con chi si riparte?
4: Allora, io credo che perché sono qui, va bene? Perché la società è venuta in vacanza a trovarmi, mi ha motivato, mi ha fatto sentire proprio il loro volere di volermi qui come allenatore. Conosco la storia di Poggibonsi perché sono stato giocatore, una piazza che ritengo importantissima per questa categoria, per cui indipendentemente da quelle che sono le difficoltà che ci sono, è chiaro, è inutile nasconderle, però per me questa è una sfida che era dura non accettare, per cui sono stracontento di essere qui. Io ho avuto un'accoglienza da parte dei tifosi di un'altra categoria, perché avere qui 30 persone che vengano apposta per conoscerti, questo è un sintomo di una grande piazza, qual è quella di Poggibonsi, per cui io credo ci siano tutte le premesse per poter far bene. È vero, è un momento di difficoltà perché veniamo da una retrocessione, però insomma quelli che dovrebbero entrare come nuova proprietà con il direttore hanno le idee ben chiare, c'è un progetto interessante dietro. È chiaro che bisogna fare piccoli passi, quest'anno è un anno di transizione dove, come ha detto il direttore, l'obiettivo deve essere quello della permanenza in categoria, però nulla toglie che si debba entrare in campo onorando la maglia, cercando tutte le partite di vincere, perché questa è la mentalità che voglio dai miei giocatori, e poi si starà a vedere in fondo all'anno quello che saremo stati capaci di fare. Sì, che io sono stracontento di essere qui e di poter difendere i colori del Poggibonsi.
5: Mister, anche a livello emotivo, quali sono le sue sensazioni? Uso un paio di parole, vediamo un po': responsabilità e gratitudine, ecco, se facciamo un po' un mix tra queste due parole e anche altri sostantivi che userà lei per le emozioni che proverà e prova ad allenare piazza così importante.
4: Responsabilità, perché questa è una città, noi rappresentiamo una città. Responsabilità verso i tifosi che la domenica vengano, tralasciando magari le famiglie, per cui bisognerà sempre onorare la maglia. Poi ragazzi, questa io ritengo che sia una piazza di altre categorie, ma non sono io a dirlo, per cui io qui vedo altro che prospettiva. Io sono venuto qui perché non vedo le difficoltà, io vedo che c'è del potenziale per poter lavorare, per cui questo per me mi è sufficiente.
6: Grazie mille, mister.
4: Prego.
1: Marco, hai dato delle indicazioni sulla costruzione dell'organico, parlando in termini pratici in vista del via alla preparazione.
4: Abbiamo parlato, siamo d'accordo su tutti i movimenti che il direttore ha fatto finora, che chiaramente poi lo verrete a sapere dell'andare del tempo. Siamo in completa sintonia, per cui abbiamo dei giovani da valorizzare, ma sicuramente cercheremo di creare una struttura, perché questo è un campionato molto difficile, per cui bisognerà essere pronti per poter cogliere gli obiettivi prefissati.
2: La pagina di oggi termina qua, adesso tutti al lavoro per preparare un notiziario sportivo dedicato magari anche a qualche amichevole importante, senza mai comunque dimenticare che domenica l'Arezzo esordisce allo Stadio Comunale Città di Arezzo per la Coppa Italia, sarà la prima partita ufficiale di questa stagione, non mancate naturalmente. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
6: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Siate operatori di pace, così stamane il Papa incontrando i giovani di tutta Europa riuniti ad Assisi nel segno di San Francesco. L'Iran smentisce accordi con gli Stati Uniti, ma la trattativa va avanti. Per ora fanno sapere da Teheran l'intesa su Hormuz coinvolge soltanto l'Oman. Oggi la giornata più calda con il bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate. L'AFA resterà in atto almeno fino a Ferragosto. Lutto nel mondo della musica. È morto a 86 anni il cantautore Francesco Guccini a Bologna, lutto cittadino nel giorno dei funerali. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il nostro radiogiornale con la visita di Papa Leone ad Assisi nel segno di San Francesco insieme ai giovani di tutta Europa. Andiamo in diretta, con noi Rita Salerno.
1: Sì, buongiorno. Esattamente, il Papa adesso si trova già in Vaticano, quindi la visita si è conclusa, ma prima di congedarsi il Papa ha presieduto la messa, ha incontrato i giovani, ha assistito in preghiera la Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria, per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, ore di incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco, e dichiara: e non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che ha invitato a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paure e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima incisica Magnifica Humanitas, per proporre a tutti i giovani di dare forma al proprio tempo ad una missione nel segno di San Francesco. Sentiamo un estratto della sua omelia e poi linea allo studio.
2: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere perché vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
0: Andiamo ora in Golfo Persico, raggiunta l'intesa di massima tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran specifica: al momento nessuna negoziazione con gli Stati Uniti. Franco Rossi.
3: Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello umanita. Nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana a Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
0: In Ucraina è passata un'altra notte di guerra. Marco Bulini.
4: Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 la scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa. Marco Burini di Nano Studio.
0: La pagina politica: restano gli strascichi dopo la bagarre ieri in Parlamento sul caso del Mastro. Alessio Orlandi.
5: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Del Mastro e Caroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Caroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi ben dati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una connotazione in cella fra reclusi, è stato trovato morto in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni, originario della Nigeria. Il decesso risale a ieri sera. Parliamo ora dell'ondata di caldo che oggi tocca tutte 27 le città monitorate, quindi bollino rosso. Giuseppe Caporaso.
6: Non molla il gran caldo lungo la penisola, oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita in questi mesi. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. L'annuncio è stato dato dalla moglie e dalla figlia, nel rispetto delle sue volontà hanno fatto sapere. Le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. In quel giorno ci sarà il lutto cittadino nella città di Bologna. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo, verrà invece organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. La multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Bird, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, le incertezze per quanto riguarda lo stretto di Hormuz fanno calare i guadagni rispetto alla giornata di ieri, FTSE MIB che comunque fa segnare un più 0,90%. Vi ricordo che anche questa edizione della Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio può essere riascoltata sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Crisi nel Golfo Persico. Sono in corso contatti indiretti tra Stati Uniti e Iran attraverso mediatori. A riferirlo è stata una fonte di primo piano di Teheran, citata dai canali televisivi Al-Arabiya e Al-Adat. Tali contatti sarebbero entrati nella fase finale. Sempre a quanto riferito dalle stesse emittenti, l'intesa tra l'Iran e l'Oman sullo stretto di Hormuz è pronta. Manca solo il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo di 60 giorni su Hormuz mira a rompere lo stallo e avviare negoziati tecnici tra Washington e Teheran. Intanto, stamane il Ministero degli Esteri pakistano ha espresso l'auspicio che un patto tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz porti alla ripresa dei colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran. Stamattina si è svolta la visita di Papa Leone XIV ad Assisi. Al termine della messa e prima di uscire da Santa Maria degli Angeli, il pontefice si è fermato qualche istante all'interno della piccola chiesa della Porziuncola, custodita dalla grande basilica ai piedi di Assisi. Nell'omelia della celebrazione eucaristica, così Papa Leone ha parlato della chiesa e della vocazione francescana.
2: È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e usare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri, ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: E Papa Leone ha nominato arcivescovo di San Juan de Puerto Rico Monsignor Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nives, che ha superato i 75 anni d'età. Lutto nel mondo della musica. A 86 anni d'età è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età, dice questo breve comunicato Francesco Guccini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Si parte anche oggi, buon giovedì pomeriggio, 6 agosto 2026. Un saluto a Davide Dede in regia. Buon pomeriggio innanzitutto a lui. Cosa stai facendo, dai? Era un sorriso, un mezzo sorriso, dai, un mezzo sorriso. Allora, un saluto anche a tutti i nostri amici che ci scrivono, diretta a radioinblu.it, e poi naturalmente anche tutte le vostre vacanze, tutte le vostre canzoni condivise con noi, le vostre emozioni, anche in questo periodo per quelli che si emozionano a stare a casa, perché c'è anche una sorta di diciamo di moda o anche di scelta personale di poter rimanere a casa durante il periodo estivo e quindi di non intraprendere necessariamente una vacanza. Ne parleremo insieme in questo pomeriggio, in cui ovviamente abbiamo ricevuto già da stamattina la notizia della scomparsa del grande Francesco Guccini, che si è spento nella mattinata di oggi, circondato dall'affetto dei familiari, e lo ha reso noto la famiglia per permettere anche a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo. Sono tanti i suoi colleghi che lo salutano oggi. Verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.

Police con questo classico degli anni Ottanta. Queste sono le parole dell'estate. Abbiamo aperto con il ricordo di Francesco Guccini, scomparso oggi all'età di 86 anni. Viene ricordato da tanti amici, colleghi, anche sul web. Viene ricordato anche per le sue canzoni, ovviamente la sua poetica inconfondibili. Ma una cosa che ho appreso adesso, che è anche appassionato di cinema, Guccini con la stessa curiosità si avvicinava a questo genere, anche la stessa cura per i dettagli. Anche tra letteratura e fumetto aveva, diciamo, trascorso la sua vita con una collaborazione importante. Dal 1997 iniziò questo sodalizio con Loriano Machiavelli, che portò alla nascita di 8 romanzi scritti a 4 mani, spesso ambientati nel genere noir, a lui molto caro, e capace di dare vita a un personaggio diventato iconico nel giallo italiano, ovvero il maresciallo Benedetto Santovito. E questo è in sintesi anche il mondo letterario che ci ha lasciato Francesco Guccini. Ma noi siamo pronti anche per aprire ufficialmente la pagina di grandi live, di grandi appuntamenti con cantanti che in questo periodo da nord a sud riempiono le piazze e anche i festival, iniziando da questa giornata ad Ostuni, Brindisi, all'Arena Bianca c'è il concerto di Giorgia, mentre invece il live di Blanco vi aspetta all'interno di questo festival che continua. Ne abbiamo parlato anche ieri, l'Alger Summer Festival, a partire dalle 21:30 ci sarà Blanco ad Alghero, Sassari, all'Anfiteatro Ivan Graziani. Appuntamento con la musica di Raff a Castiglioncello in provincia di Livorno, Castello Pasquini e la location per il suo live. Questa sera a Wave Summer Music anche Shiva a Catania in Villa Bellini, mentre Eugenio Finardi sarà a Rocca d'Aspide in provincia di Salerno. Poi abbiamo anche il live di Herbal Meta all'Aquila, scalinata di San Bernardino per lui. E continuiamo con Kid Yugi a Montignoso, Massa Carrara all'Arena della Versilia. Continuiamo anche dando uno sguardo a quello che accade invece a Francavilla al Mare in provincia di Chieti, dove ci sarà il live di Cristiano De André questa sera in Piazzale Sirena. E poi c'è anche un festival dal titolo Attraverso il Festival, Angelo Branduardi a Busca in provincia di Cuneo al Museo dell'Ingegno. Continuiamo anche dando una sorta di anticipazione a tutti voi per quello che accadrà domani, poi ne parleremo ampiamente ovviamente. L'ITFIBA a Melpignano in provincia di Lecce saranno in Piazza Antonio Avvantaggiato, mentre il live di Fiorella Mannoia, che è data ormai per certa, diciamo, nella prossima giuria di The Voice Senior, sarà a Castiglioncello in provincia di Livorno al Castello Pasquini. E queste sono le date sia di ieri che di oggi con tutti i live che vi abbiamo raccontato. Se ne avete ancora dalle vostre parti, segnalatecelo.

Sento odore di novità, infatti questa lo è, Is It Cool, il nuovo singolo di Steve Lacy insieme a SZA. Allora, quanti tra voi state bevendo il caffè in questo momento? Questo è l'orario classico in cui magari dopo pranzo, magari al lavoro, in azienda, scatta il momento biocco e quindi ci vuole un bel caffè, che poi noi ci illudiamo che la caffeina ci tiri su, in realtà poi secondo vari studi che abbiamo analizzato anche in altri contesti, effettivamente è una nostra illusione. Certo, la caffeina ha un potere magari di tirarci leggermente su, però il resto, diciamo un buon 80%, dipende anche da noi. Perché vi parlo di questo? Perché tra capsule e cialde del caffè c'è solo l'imbarazzo della scelta, ovviamente tra vari tipi, formati e anche gusti, però cambierà qualcosa dal prossimo 12 agosto e dobbiamo sapere le cose fondamentali, soprattutto dove riciclare gli imballaggi, anche quando contengono ancora il residuo della cialda quando la consumiamo in casa. È ormai difficile trovare una casa, un ufficio, un luogo di lavoro dove non ci sia una macchina per preparare appunto il caffè con capsule o cialde. Ci sarà questa novità che riguarda proprio il modo di smaltire in cui capsule e cialde devono essere gestite dopo l'uso. Cambierà il quadro normativo che disciplina questi prodotti con l'entrata in vigore di questa legge sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. La modifica interessa direttamente tutti noi consumatori, perché capsule, cialde e anche le bustine utilizzate per il tè, il caffè e altre bevande saranno formalmente ricomprese nella definizione di imballaggio, e questo significa che dovranno seguire le regole previste per gli imballaggi, dunque anche per quanto riguarda l'etichettatura ambientale e le informazioni necessarie per il corretto conferimento. Quindi per chi prepara il caffè, il residuo di caffè contenuto nella capsula non dovrà più essere separato manualmente dal consumatore prima del conferimento. Tu lo facevi, Davide, cioè l'hai mai fatto di separare il... No, neanche io, ecco, non lo sapevo neanche tra l'altro. Finora, a seconda delle indicazioni del produttore e delle regole locali, chi voleva differenziare correttamente una capsula poteva trovarsi davanti a questa operazione un po' complicata, perché devi aprire proprio il contenitore, il residuo, e tirare fuori quello che è rimasto del caffè. È un passaggio che può scoraggiare anche la raccolta differenziata. Dal 12 prossimo invece capsule e cialde rientrano in questa definizione di imballaggio anche quando vengono smaltite insieme ai residui di caffè. Quindi è una semplificazione importante. In altre parole, il consumatore non dovrà necessariamente aprire più la capsula e svuotarla prima di conferirla e riciclarla. Quindi non significa però che tutte le capsule possono essere gettate nello stesso contenitore, perché diciamo così, le leggi hanno anche dei meandri più oscuri dove andare a guardare le leggine, quelle piccole piccole che non riesce a leggere. Ecco, una capsula in alluminio non deve necessariamente essere conferita nello stesso modo di una capsula in plastica, mentre una cialda o una capsula compostabile segue regole ancora differenti laddove il sistema locale di raccolta ne preveda il conferimento nell'organico. In sintesi, dovete informarvi anche riguardo le indicazioni riportate sulla confezione sulla capsula e verificare anche le regole del vostro comune o del gestore della raccolta differenziata, in modo che voi possiate avere tutte le informazioni più corrette per smaltire queste cialde. Quindi ci vuole anche l'etichettatura ambientale, dal 12 agosto sarà diciamo per legge, con l'estensione della disciplina degli imballaggi anche nelle capsule, cialde e bustine che rientrano in questa nuova definizione. E questo è quanto per quanto riguarda lo smaltimento corretto di questi aggeggi.

Blue 2000, Mike Oldfield, buon pomeriggio anche a chi ci segue dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, li ricordiamo spesso, e ricordiamo spesso anche di scaricare la nostra app ufficiale Play 2000 per portarci in ogni luogo, anche in vacanza, magari state per partire e quindi vi mancherà la vostra radio preferita, ma ci potete portare con voi oppure andare direttamente sul portale, sul sito play2000.it, anche per recuperare tutti i contenuti on demand della radio ma anche di TV 2000. Allora, quello che ha fatto anche Giada scaricando la nostra app, lei che va sempre in giro con il suo cagnolone, come l'ha chiamato lei, che la fa uscire di casa anche nelle ore più calde, e vedo che sono le 2:30, insomma il solleone è bello pieno, anche le temperature molto alte, però il cane ha delle necessità che vanno oltre ovviamente il calore, anche se poi raccomandano di non far uscire neanche i nostri amici animali in orari del genere. Poi salutiamo Paolo, che ha un ricordo molto commosso di uno dei suoi cantautori preferiti, ovvero Guccini, che ci ha lasciato oggi, quindi grazie davvero per il tuo messaggio. Continuate a scriverci a diretta e radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Arriva già qualche messaggio sull'argomento che vi ho anticipato prima, cioè la nuova tendenza di quest'anno di trascorrere le vacanze, come ho fatto io, praticamente tra le quattro mura domestiche, cioè non avere sempre quell'angoscia, quell'ansia sempre di dover rispondere agli altri dove andrete in vacanza, perché magari uno può fare un weekend fuori porta, può stare benissimo anche nella propria casa, nella propria comfort zone, senza andare da nessuna parte. Ha un nome orribile in inglese che non ve lo sto neanche a raccontare, ma noi lo diremo ovviamente nella nostra lingua madre, ovvero la tendenza degli italiani di rimanere a casa, quindi ne parleremo tra poco insieme anche con tutti i vostri commenti del caso. Alle 14:32 di questo giovedì 6 agosto continuano le parole dell'estate, nella prossima ora anche le mini classifiche che ritorneranno oggi con il cinema, ma subito 883, questa è Sei un mito.

peccato che i Bastille si siano persi un po' per strada, perché avevano del netto potenziale. Già questa Pompei lo testimonia, risale al 2013. Allora, di solito lo facciamo alla fine del nostro appuntamento con le parole dell'estate, trovare qualche notizia curiosa, leggera e carina, che ci risollevi un po' l'animo in una giornata faticosa da tutti i punti di vista, soprattutto da quello del caldo. E allora ce ne andiamo in Francia, che mette un freno finalmente alle vendite telefoniche moleste. Quante ne abbiamo tutti i giorni anche in Italia? Ma non dovevano mettere un freno anche da noi, il garante, la privacy, eccetera? Cioè, hanno smesso adesso con i numeri fissi e iniziano con i cellulari di qualsiasi tipo. Quindi non è che tu devi per forza vedere un numero strano dal tuo cellulare e rispondi perché pensi che sia un cellulare magari di un tuo amico, di una persona che ha cambiato numero, e in realtà ti trovi con 1000 call center che ti disturbano tutto il giorno. In questo senso c'è una piccola rivoluzione da cui dovremmo prendere esempio dalla Francia, contro questo fenomeno sempre più in viso ai francesi, che entrerà in vigore l'11 agosto prossimo, come ha sottolineato il governo di Parigi, che intende anche rafforzare la lotta antifrode. Quindi basta telefonate senza previo consenso di chi verrà praticamente chiamato, e quindi per importunare un potenziale consumatore proprio per telefono.

Franco Battiato con La Cura, vale la pena, oltre 5 anni dalla sua scomparsa, di rispolverare questo documentario che lo racconta in tutto e per tutto, ovvero Il coraggio di essere Franco, un docufilm che era stato realizzato 1 anno dalla scomparsa dell'artista di Ionia, documentario che trovate sulle varie piattaforme in streaming, ripercorre il lungo cammino umano e creativo di Franco Battiato, di questo straordinario artista siciliano. Direttamente dal mondo internazionale, Bon Jovi.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, mattinata ad Assisi oggi per Papa Leone nel segno di San Francesco. Nella piccola cittadina umbra il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano, poi ha celebrato la messa nella basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, Papa Leone si è soffermato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Giornata da caldo record praticamente sull'intera Italia, tutte col bollino rosso del massimo rischio di colpi di calore. Oggi le 27 città monitorate costantemente dal Ministero della Salute.
1: Il caldo insomma sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. In tanti ricorrono a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura in queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica Walter Ricciardi sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita. In questi mesi l'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori e altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E il caldo incrementa anche i roghi boschivi, in particolare in Lombardia è ancora attivo il vasto incendio che da due giorni nel Lecchese sta devastando i boschi sul Monte Moregallo tra Valmadrera e Mandello dell'Ario. Le fiamme ieri sembravano finalmente sotto controllo, ma col passare delle ore hanno ripreso consistenza. I centri abitati sono per fortuna per ora al sicuro. Durante la notte scorsa tuttavia la montagna è tornata a illuminarsi per il fuoco, con fronti visibili anche a molti chilometri di distanza. L'odore del fumo è percepibile in tutta la conca di Lecco. E tragedia sulla sponda veronese del lago di Garda. Un uomo infatti è stato trovato senza vita nelle acque lacustri nel comune di Bardolino, in provincia di Verona. Il cadavere della vittima è stato recuperato dai vigili del fuoco e purtroppo ai sanitari del 118 non è rimasto che stabilirne il decesso, spiega una nota della Guardia Costiera. Sull'episodio, a occuparsi del caso sono ora la polizia locale di Bardolino e i carabinieri intervenuti prontamente via terra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

effetti speciali, alla fine di questa canzone di Negrita, che ci ha riportati al 1999 in apertura del nostro appuntamento con le parole dell'estate, anche per questo giovedì 6 agosto. Seconda ora insieme, abbiamo anticipato nella prima ora gli amici che vanno in vacanza, ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno in luoghi da sogno magari, mentre noi, a parte un breve weekend fuori porta, mi ci metto dentro anch'io perché anch'io sono vittima in qualche modo di questa non vacanza in casa, però tra le quattro mura domestiche si può essere più che felice. Caro Sabino, che tu te ne sei andato ai Caraibi alla faccia nostra, ecco, sappi che ci sono persone che non hanno bisogno di ostentare l'abbronzatura come fai tu e quindi stanno benissimo anche in casa. Non bisogna ovviamente guardare le foto degli altri sui social per insomma per avere quella punta di gelosia o di invidia, ma dal punto di vista con cui affrontiamo la situazione e le cose si può veramente stare bene anche in casa. Quindi riusciamo a cacciare magari la delusione, attrezzarci mentalmente, è davvero possibile trasformare il periodo a casa durante le vacanze da indispensabile e frustrante ripiego in una vera e propria villeggiatura consapevole anche a chilometro zero, perché siamo a casa nostra, quindi non spendiamo soldi, non andiamo da nessuna parte, insomma ci creiamo il nostro angolo di paradiso anche tra le quattro mura domestiche. Allora, secondo gli esperti, ovviamente tutto questo ha a che fare con la nostra dimensione mentale, quindi bisognerebbe un po' blindare i nostri confini, quindi basta liberarsi della necessità di esibire la propria felicità attraverso post e foto sui social, lo dicevamo, per scoprire che invece il silenzio, lo spazio interiore, la libertà di non fare nulla sono un souvenir quasi raro e prezioso da collezionare. Per arrivare a questa esperienza però occorre ovviamente liberare la nostra mente, guardare il mondo con occhi nuovi. Innanzitutto ricordiamo che nulla può infondere serenità se la mente rimane ancorata ai doveri quotidiani, quindi anche in vacanza in casa bisogna stabilire confini rigorosi, quindi disattivare le notifiche professionali dai nostri smartphone, quindi nessun email di lavoro, messaggio di lavoro, e altrettanto da bandire sono i compiti domestici ordinari, cioè le ferie a casa non sono il momento per dedicarsi alla riorganizzazione degli spazi oppure ai lavori di manutenzione oppure peggio ancora le pulizie, quelle diciamo della stagione da fare, quindi dobbiamo rilassarci, non dobbiamo pensare a nulla. Poi l'esperienza domestica è altrettanto importante, ad esempio in camera da letto, per illuderci, non so, di essere in una sorta di albergo 5 stelle, mettiamo nel letto le nostre lenzuola migliori, quindi regaliamoci il piacere di una colazione pigra senza alzarci la mattina, accompagnata dalla lettura di un buon libro o di una rivista. Poi il bagno può essere anche facilmente trasformato in una piccola spa, in un'oasi di benessere, basta qualche candela profumata, dalla luce soffusa, una selezione musicale rilassante, un po' di tempo da dedicare a noi stessi e ovviamente un lungo bagno tiepido magari arricchito da sali marini e oli essenziali. E poi guardare il nostro territorio magari come non l'abbiamo fatto prima, con gli occhi di un turista, esatto, di un forestiero, trasformare una passeggiata in un'avventura a chilometro zero, quindi basta visitare un museo cittadino, una galleria d'arte, una dimora storica vicino casa nostra, scopriamo quanto è piacevole anche camminare senza meta in un quartiere insolito o in un borgo vicino, anche fare un weekend mordi e fuggi vicino casa nostra. Possiamo anche prenotare una micro avventura di pregio simile a quella che di solito si fanno in vacanza, come una sorta di degustazione guidata magari in una cantina vinicola del territorio, oppure andare in un percorso benessere, ce ne sono veramente tanti, dedicati alle spa cittadine, oppure dedicare un pomeriggio a esplorare riserve naturali o parchi o giardini che sono vicino a casa nostra. Insomma, tante sono le occasioni per realizzare una mini vacanza in casa veramente coi fiocchi, senza dover per forza andare oltre o partire, perché per mille altri motivi non possiamo farlo. Arrivano gli Oasis.

settimana il nuovo singolo di Edoardo Bennato. Salutiamo il nostro amico Mauro che dice: beh, dovresti dire Max in realtà il perché non si va in vacanza, fondamentalmente perché non ci sono soldi. Ci scrive il nostro amico Mauro: per sua esperienza personale quest'anno ha dovuto rinunciare proprio per questo motivo. Ma in effetti è vero, Mauro, diciamo che la causa principale è proprio quella. Poi insomma ci possono essere anche mille altri motivi che non ci fanno andare in vacanza, ma proprio perché forse non ci vogliamo spostare da casa nostra, oppure perché ci sono altre cause di altre esperienze che ci possono raccontare anche i nostri amici che ci seguono, come hai fatto tu, a diretta@radioinblu.it. Ma adesso siamo pronti a vedere cosa cambia nel mondo cinematografico, soprattutto nel box office italiano, con i film del momento e i 5 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni nel nostro paese, ma che poi rispecchiano quelli che sono grandi successi internazionali, una volta si chiamavano blockbuster, forse ancora oggi, e che insomma rimangono lì anche stabili dal punto di vista dell'animazione. È il caso di Toy Story numero 5, che è proprio in quinta posizione con un bel bottino anche questa settimana e fa il paio con un'altra avventura a cartoni animati che ha già raggiunto la quota nel nostro paese di quasi 8 milioni di euro di incasso. Parliamo dei Minions and Monsters, questa nuova avventura dei Minions che forse è un po' sottotono rispetto alle altre, quindi non ha conquistato granché pubblico e critica. Entriamo nella top 3, dove troviamo in nuova entrata questo nuovo horror, thriller, horror, un po' di tutto. Si intitola Hocum, interpretato da Adam Scott, il nuovo film di Damien McCarthy che è arrivato nei nostri cinema. Se ne è parlato tanto, soprattutto gli appassionati del genere, di questo film che è stato presentato anche in Italia. C'è stata un'intervista all'ottimo attore Adam Scott, che si è calato nella parte anche un po' inquietante di questo esploratore. Una tensione costante, importante all'interno di tutto questo film, che ha anche gli effetti che si chiamano jump scare, cioè quei classici momenti in cui salti proprio dalla sedia, e quindi per stomaci forti, diciamo la verità. Hocum è in nuova entrata al numero 3 questa settimana. Rimangono nelle prime due posizioni i film di cui tutti parlano in questo periodo: la rinascita del grande cinema in sala, e nel mese di luglio insperato un incasso del genere e per il film che si trova al numero 2, che è stato anche alla numero 1, ovvero Odissea di Christopher Nolan, che ha raggiunto ha superato la quota di 40 milioni di euro soltanto nel nostro paese, e ha raggiunto un altro primato perché Nolan continua la sua corsa al cinema conquistando pubblico e critica, e anche un altro tassello: ha superato gli incassi di una delle saghe fantasy più amate di sempre, ovvero Il Signore degli Anelli, e adesso punta a nuovi record globali e una possibile sfida agli Oscar. Tra poco vi racconteremo anche aneddoti e curiosità sul film che occupa la prima posizione questa settimana del box office in Italia, ma avrete già capito di chi e soprattutto di cosa stiamo parlando. Intanto una bella canzone che è arrivata nelle ultime settimane a tenerci compagnia durante quest'estate 2026, e quindi la riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio di giovedì. Loro sono i Kasabian, Superpowers.

0: Superpower con questa canzone di Kasabian potrebbe essere benissimo la colonna sonora di un film dedicato ai supereroi. È proprio un film del supereroe più amato, ovvero Spider-Man, il numero uno questa settimana nel nostro paese ma in tutto il mondo. Il film più visto al mondo in assoluto in questo momento ha raggiunto la quota nel nostro paese di 22 milioni di euro di incasso. Tra l'altro ha avuto un botto record come primo weekend di debutto e migliore in Italia per un film sull'uomo ragno, tanto da praticamente superare anche nel resto del mondo l'altro debutto che deteneva il primato in materia di incassi, che era diciamo degli Avengers con l'ultimo capitolo in ordine d'arrivo, Endgame. Quindi ha avuto anche uno storico debutto mondiale che il film ha realizzato nel suo weekend d'apertura. Ha raggiunto un incasso complessivo in America di 927 milioni di dollari, diventando anche a livello globale Spider-Man Brand New Day il secondo miglior debutto di tutti i tempi, e poi nelle ultime giornate ha superato appunto gli Avengers, diventando in assoluto il miglior debutto di sempre per un film dei supereroi, ma per un film in assoluto. Quindi l'ennesima avventura interpretata da Tom Holland continua a veleggiare verso grandi record e soprattutto consensi da parte di pubblico e critica che hanno amato tantissimo questo film, questo ultimo capitolo di Spider-Man, che è il film più visto anche in Italia negli ultimi 7 giorni. Allora, una cosa ci accomuna, tra me e Sabino abbiamo visto entrambi il film di Spider-Man, però forse tu non hai visto ancora l'Odissea, Sabino, quindi devi recuperare. Vabbè, recupererà a breve, perché sennò poi insomma gli facciamo le domande, non sa rispondere. È giusto che tu insomma vada al cinema a vedere l'Odissea, e ti tocca, ragazzo, l'hanno visto ormai tutti, anche i sassi.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

E loro sono i The Strokes, i grandi protagonisti del disco blu 2000 della settimana, e siamo pronti anche per parlare di uno spicchio di solidarietà importante, concreto, un aiuto concreto per sostenere le comunità colpite dalla recente emergenza sismica nei campi di Flegrei. La regione Campania infatti ha avviato questa raccolta fondi aperta a tutti i cittadini, le imprese, le associazioni, consentendo di effettuare donazioni di qualsiasi importo tramite la piattaforma PagoPa, e le somme raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e all'iniziativa fuori dei territori interessati, garantendo così la trasparenza nella gestione e anche nell'impiego di queste risorse. E quindi è possibile contribuire con un importo libero, lo dicevamo, si accede direttamente al servizio di pagamento online della Regione Campania accedendo a un link sulla piattaforma MyPay Regione Campania. Quindi l'andamento e i risultati poi di questa raccolta sono monitorati costantemente, resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, e quindi tutto trasparente, tutto alla luce del sole, tutto assolutamente legale e senza altri fini. Quindi mi raccomando, date un aiuto concreto anche voi e non solo dalla Regione Campania. Le 15:38 di questo infuocato giovedì, stavo guardando a proposito di infuocato letteralmente le temperature proprio di queste ore, soprattutto a Milano ma in tante altre città del nord Italia, ma anche a Roma, insomma, la canicola, si chiamava una volta canicola, adesso direi che proprio siamo in piena Africa, ecco, questa l'Africa si è trasferita da noi praticamente, ragazzi, e non c'è niente da fare.

Allora, in questa seconda ora ti ho nominato spesso Sabino, perché adesso fa dei gesti radiofonici, no? Del tipo, guarda che entra la canzone prossima, guarda che arriva la base, questo è un nuovo segno, no? Radiofonico, esatto, poi mi spiegherai. Intanto noi parliamo di musica, lo facciamo con ormai il Festival di Sanremo muove, diciamo, quelli che saranno gli assi da mettere sul campo, anche se non è una partita a carte. La rivoluzione comincia da Sanremo Giovani, in attesa del regolamento ufficiale. Domani è una giornata importante perché uscirà proprio venerdì 7 agosto. La RAI ha svelato la prima grande novità rispetto alle passate edizioni, cioè al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei campioni. Parliamo di Sanremo Giovani, del Festival di Sanremo 2027. La prima fase prevede l'ascolto ovviamente di tutti i brani che sono arrivati, quelli iscritti da parte della commissione musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine di queste audizioni emergeranno 15 artisti poi saranno quelli di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti che arrivano da Area Sanremo, un po' come accadeva anche nelle passate edizioni, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso continuerà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo che si svolgeranno a Sanremo in due weekend alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi, quindi 3 provenienti da Sanremo Giovani e 3 provenienti da Area Sanremo, e da lì poi verrà scelto il vincitore unico che andrà praticamente dritto dritto al Festival di Sanremo dopo la finalissima che si terrà al Casinò e farà parte proprio della rosa dei Big.

La numero uno della classifica di Blue 2000, la nostra chart dei più programmati rispetto a 7 giorni fa, lo scoprirete nel weekend delle classifiche dell'estate. Domani ci sarà poi una ghiotta anticipazione per quanto riguarda anche la classifica di Air One. Arrivano i Duran Duran, un grande classico degli anni 90, Ordinary World.

I nostri ricordi in musica con i Duran Duran qui su Blu 2000, la nostra ricca programmazione che ci porta anche i ricordi della passata stagione con i contenuti, le interviste e soprattutto i podcast delle parole, insieme a Marco Parce nella seconda parte delle parole dell'estate proprio di questa giornata, tra poco dopo le news. Intanto io ringrazio Davide Dede e Sabrina D'Alessandro in regia, noi ci risentiamo domani a partire dalle 14, vi lascio con questa di Tiziano Ferro e Stop Dimentica, buon pomeriggio.

0: tutto ciò.
1: Le parole dell'estate.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di
4: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: Senti il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Quest'estate rallenta, riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In apertura, le tensioni nel Golfo Persico. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni l'accordo tra Iran e Oman e sono in corso contatti indiretti tra Washington e Teheran tramite mediatori, lo riferisce Al-Arabiya, la televisione satellitare di proprietà saudita, che cita una fonte di alto livello senza però fornire altri dettagli.
1: L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello omanita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine iraniane. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi secondo cui Washington sarebbe accorto di missili per la guerra in Iran e minaccia su Social Truth i traditori. Secondo Washington Post, la scorsa settimana Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario alla difesa, Exet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Intanto nello Yemen almeno 45 persone sarebbero morte negli attacchi condotti dai ribelli yemeniti Houthi filo iraniani contro le forze governative nelle regioni di Al-Ayaf, Marib e Hadramut nell'est del paese. La notizia è stata riportata poco fa dalla TV Al-Arabiya. Visita pastorale del pontefice stamattina ad Assisi, nella città umbra di San Francesco. Papa Leone XIV ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Economia, la crescita del reddito reale pro capite nell'area OCSE frena allo 0,2% nel primo trimestre di quest'anno contro lo 0,6% registrato nel quarto trimestre del 2025. In parallelo, il PIL reale pro capite è cresciuto dello 0,3%, registrando una lieve accelerazione rispetto allo 0,2% del quarto trimestre dell'anno scorso. Lutto nel mondo della musica, 86 anni d'età, è morto Francesco Guccini, uno tra i più significativi cantautori italiani. Ne ha dato notizia oggi la sua famiglia, questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa, dei familiari. Si è spento appunto a 86 anni d'età Francesco Guccini, scrive in questo comunicato la famiglia. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando però a oggi, ma 35 anni fa, l'alba di una rivoluzione digitale, 6 agosto 1991, in una stanza di Ginevra, il CER, no? Non so se avete presente, questo Tim Berners-Lee pubblicava qualcosa che avrebbe cambiato la storia dell'informazione, ma per sempre, cioè la prima pagina web accessibile al pubblico, senza cerimonie, senza fanfare, soltanto un link e un'intuizione geniale. Era un sito che, visto con gli occhi di oggi, fa tenerezza. No? Cioè dire che spartano è poco, niente grafica, niente colori, solo testo. Conte i collegamenti ipertestuali e spiegazioni su cos'era questa nuova idea chiamata World Wide Web, no? This is Hypertext Project, così c'era scritto. E così, quasi in sordina proprio, nasceva l'idea del web come lo conosciamo oggi, o forse come lo conoscevamo fino a poco tempo fa, che oggi internet sembra ormai sinonimo di social e non è così, però siamo quasi in vacanza, no? Non c'è tempo per le polemiche, l'ho promesso anche a Francesco Filippi che segue la regia anche oggi. Insomma, dicevamo di questo Tim Berners-Lee che però tecnicamente non aveva inventato internet, nel senso che la rete che collegava materialmente dei computer lontani tra di loro esisteva già da decenni. Però di sicuro sto Tim Berners-Lee è stato il primo a dare a internet un volto e uno scopo preciso, cioè un'interfaccia semplice, navigabile, coi collegamenti tra i contenuti, cioè cliccavi da una parte e ti riportava dall'altra parte. Quindi gli utenti utenti si ritrovavano questo modo per saltare da un'informazione all'altra e senza bisogno di avere conoscenze avanzate, no, di programmazione, un clic e via. E soprattutto era tutto gratuito, nessun brevetto, nessun abbonamento, nessun firewall, no? Perché Tim Berners-Lee era convinto, allora come oggi, che la conoscenza debba rimanere libera, aperta, un gesto rivoluzionario nella sua modestia che ha permesso la nascita di Google, di Wikipedia, dei social, dei giornali digitali, pezzi della nostra vita di tutti i giorni, al punto che oggi onestamente è difficile proprio immaginarselo, no? Un mondo senza internet, non senza social, dico proprio senza internet. E appunto tutto cominciava con una singola pagina messa online da un ricercatore che aveva una visione e soprattutto non ci aveva sete di soldi, per cui il 6 agosto del 1991 rappresenta il compleanno non ufficiale del web, il giorno in cui siamo entrati tutti in una nuova era, dove si può anche ascoltare la radio, per esempio, no? Su play2000.it, recuperando anche gli ospiti, i radiogiornali, le dirette, compresa quella della TV al piano di sopra, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Noi siamo la zia più anziana, la radio, no? Più fascinosa, tutta da immaginare e soprattutto da vivere insieme, anche quest'estate. Le parole dell'estate. Partiamo!

0: è una canzone che celebra il valore della vicinanza, della fiducia, no? Dei legami che resistono al trascorrere del tempo. Come Inside, Paul McCartney, da un disco dove Sir Paul McCartney canta il suo tempo da bambino, no? I ricordi, insomma, di un ragazzo prima che arrivassero i Beatles. Le parole dell'estate, che siamo un programma di musica, e dalla popolarità indiscussa di Paul McCartney, 84enne, a quella che Joe Evan sta costruendo giorno dopo giorno tra musica, teatro, poesie, libri. C'è un festival che è diventato un punto di riferimento, Evanland. Diciamo che lui è uno che dà del tu proprio, no, alle parole, ai pensieri. E gli ho chiesto se era quello che immaginava da piccolo, no, quando pensava poi al Joe Evan che sarebbe stato da grande. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Ma in realtà non avevo dei grandi sguardi dei grandi, perché da piccolo fortunatamente avevo dei pessimi esempi di adulto, quindi mi allontanavo sempre da quella percezione. Dicevo, ma veramente erano terribilmente noiosi. Sono cresciuto in una famiglia numerosissima dove si stava sempre insieme, ma i grandi parlavano solo di lavoro,
3: di cose da grandi.
2: Ed era
3: certo.
2: Sì, proprio mi ricordo proprio gli argomenti di lavoro, e quindi si perdevano troppe cose a vedere, vedendo invece noi bambini che giocavamo di tutto. Quindi io ho rimandato sempre tutto verso il gioco. Poi più crescevo e più consolidavo e solidificavo la giocosità, cioè non, mi sono sempre tenuto stretto al bambino che sono stato e che sono. Non c'ho delle grandi reference di adulto.
3: No, però adesso sei tu l'adulto che avresti voluto avere come esempio, probabilmente, no? Di solito si dicono queste cose, insomma.
2: Sì, beh, io ho sempre puntato a essere la persona non con la quale si vuole uscire la sera, ma la persona con cui vuoi rientrare la sera, è più bello.
3: No, certo.
2: Ecco, voglio essere quella persona con cui una volta finita la festa sono felice di ritornare con me.
0: E come la metti con le tante persone, le sempre più persone che evidentemente scelgono te di passare la propria serata con te? C'è stata adesso l'esperienza, insomma, dell'ultimo Evanland, che pure questa, no? Cioè tu te le immaginavi, sì, che le persone avrebbero lasciato tutto per stare un paio di giorni lì, così, tutti insieme. Cioè era una cosa veramente folle, forse.
2: Sì. Ma poi in realtà la realtà è fortissima, cioè la realtà dove anch'io in cui io mi trovo è fortissima, è tantissima, è vasta. Il problema, sai che è che non indossando tacchi molto alti e non pavoneggiando molto, ovviamente i media non sono interessati a evidenziare le loro caratteristiche. La tenerezza non fa hype. La tenerezza non c'ha hype, e noi quindi siamo dalla parte di un underground fatto di delicato, di sottile, di poche parole. Ecco, vedi, anche avere poche parole non fai manco un titolo di giornale, forse.
3: Ah, certo.
2: Però c'è, è una realtà fortissima, e noi siamo contenti di averla, di aver tolto il velo di maglia, no?
0: E poi in questo forse aiuta anche un pochino la tecnologia, che, apro e chiudo parentesi, il nostro pallino, no? Ci piace raccontare come funzionano le cose, proviamo almeno a capire come funzionano le cose e soprattutto cosa non funziona, perché che ci stia un po' scappando di mano, insomma, credo che siamo tutti quanti d'accordo. Però quando serve per creare una community di persone che condividono gli stessi valori, insomma una stessa visione in qualche modo, ecco, ne parlavamo prima fuori onda, no? Adesso io non so tu dove sia, in quale parte d'Italia al momento, ma noi ci stiamo parlando con una semplicità adesso, no? Che fino a poco tempo fa non era così scontata, quindi viva Dio, insomma, abbiamo questi nuovi strumenti, questi nuovi mezzi, o no?
2: Sì, io sono un grande fan della tecnologia bella e buona, poi ci sono scoperte pessime, grandi scoperte invece, e poi e soprattutto l'intelligenza con cui utilizziamo una faccenda. Quello sì, se una telefonata o un'email può risolvere, accorciare una distanza, cioè questo è un gran progresso. Se invece è costruita solo per allontanare, cioè dipende sempre come utilizziamo le cose, no?
0: Ok. Una parte del tour, la fine del, diciamo che è già passato ormai. Cosa sta succedendo? Perché chiaramente l'idea di un teatro è diversa, no? Da uno spazio aperto, anche a livello di sensazioni, a livello di emozioni, a livello di quel feedback, dicono quelli bravi, insomma, con il pubblico.
2: Ah. Noi il teatro è importante per la carriera dello spirito, della spiritualità, e perché diciamo che è il tempio che la vita ci ha affidato agli artisti. Cioè, noi è quella la nostra chiesa, la nostra cattedrale, il Duomo, l'ashram, la pagoda. Cioè, ecco, è il teatro è lì dove l'artista può attuare la sua omelia, può fare il suo salmo, no? A me, per come la vivo io, perché poi per come la vivono gli altri sinceramente non mi interessa molto di come gli altri usino il teatro. Secondo me il teatro è un posto sacro ed è fondamentale per radunare e praticare proprio l'intelletto, cioè l'eleganza, la compostezza, l'educazione. Infatti io vorrei... Mi dispiace molto che si entra a teatro con le scarpe, non è giusto.
3: Potremmo provare una petizione internazionale, insomma, per sdoganare quello. Posso aggiungere, se posso fare una richiesta, facciamo in modo che gli spettacoli non inizino a ore così tarde, cioè che si possa andare al teatro alle 6 del pomeriggio.
2: Io sai che lo dico a ogni data alla band, dico: ma perché non alle 6?
3: Ecco.
2: Cioè, proprio è il mio mantra: il teatro dovrebbe essere pomeridiano.
3: Sì, sono d'accordo. Non sarà pomeridiano, però noi ci andiamo lo stesso. Ecco, a Mantova adesso domani al Teatro Pala Unical, e poi leggo ancora al Teatro Acacia di Napoli, poi Bari, Rende, Catania, Palermo. C'è una bella geografia varia d'Italia, città grandi, città un po' meno grandi. Cioè, è bello. Che tipo di persone trovi?
2: E guarda, noi in realtà abbiamo un pubblico abbastanza, come dicevo prima, è tutta la parte d'Italia molto delicata, molto riservata, cioè
3: che esiste, sottolineiamola questa cosa, ecco.
2: Esiste. Ecco, ci sono concerti dove tu potresti trovare lo spray al peperoncino e altri concerti dove ti portano le torte di mela. Ecco, noi facciamo parte della fetta dello strudel.
3: Esatto.
2: Cioè, vengono e ci portano marmellate fatte in casa. Adesso a Pescara ci hanno portato una composta di zucca. È bello, sono queste abbiamo... raccolto anime casalinghe, anime di sottili.
3: Anime che vibrano con le parole poi alla fine, perché non è vero che un libro è una canzone che ce l'ha fatta.
2: Un libro è una canzone che ce l'ha fatta. Bella questa, ma è tua questa,
3: ma,
2: bellissima.
3: Non lo sai, mi è venuta in questo momento, però sei tu quello che gioca con le parole, io so solo il programma che si chiama Le Parole.
2: Il libro, le canzoni, io penso che sia veramente tutto insieme se il pensiero è solido. Io sono, come dicevi prima, io sono innamorato del pensiero. A me, io potessi non parlare, io non parlerei più. Potessi fare tutto in telepatia, abbraccerei la telepatia volentieri, ma è che siamo ancora pessimi in questi risultati. Io ci provo, ma nessuno mi risponde.
3: C'è ancora un po' da lavorare,
2: e quindi dobbiamo ancora lavorare. Nel frattempo, allora, bisogna far sì che le nostre parole siano educate il più possibile, e per educate intendo anche proprio addomesticate, che le sappiamo usare, che sappiamo usare anche sappiamo e conosciamo il significato di quello che diciamo, per evitare fraintendimenti. Quindi questo è.
3: Tra l'altro c'è un libro nuovo che è uscito la scorsa primavera, La gioia è un duro lavoro, questo è il titolo, no? E mi sembra rassicurante, se non altro uscito per Feltrinelli, scritto da Joe Evan, nel pomeriggio di In Blue 2000.

progetto di Wes Cross con Fra Quintale e Scarabocchi nell'estate di In Blue 2000. Facciamo un discorso più ampio, perché lavorare da noi in Italia, sì, lo dici che parli tu di lavoro, che sei in vacanza da una vita, sì, però in Italia lavorare significa spesso fare due lavori, no? Quello per cui prendi uno stipendio, per cui sei assunto, e quello che nessuno ti riconosce mai formalmente, cioè prendersi cura di qualcuno. C'è una ricerca recente che racconta come più della metà dei lavoratori ha almeno un compito di cura, che sia un genitore anziano, intendo, un bambino piccolo, un familiare con disabilità in difficoltà, insomma. E uno su cinque di questi lavoratori ha bruciato tutte le ferie dell'anno soltanto per questo, non per andare in vacanza, per tenere insieme la vita. E il quadro è chiaro, no? Il caregiving, così si dice, no? Non è un'emergenza, è una parte stabile della settimana lavorativa di tante persone. Gli anziani rappresentano la quota più grande, seguita dai bambini piccoli e dalle persone con disabilità proprio. E per reggere questo ritmo si usano permessi, ferie, incastri. Qualcuno ha già ricevuto ore o giorni donati dai colleghi, per esempio, perché la notizia che nessun telegiornale racconta mai è che la solidarietà esiste. C'è questa ricerca che mette in luce come molti sarebbero pronti a regalare un giorno di ferie a una persona che ne ha bisogno, no? Non per eroismo, ma perché sanno tutti cosa significa. E dentro questo scenario Amazon, che questa ricerca l'aveva commissionata, ha introdotto un programma di ferie solidali per la propria rete logistica, una policy che permette ai dipendenti a tempo indeterminato di donare giorni di ferie a chi non ce l'ha più e deve magari assistere un familiare in una situazione magari anche soltanto temporanea, no? Donazione anonima, partecipazione volontaria, fino a 30 giorni assegnabili su richiesta, e un'estensione che copre anche chi assiste un fratello, una sorella in condizioni invalidanti, insomma, e le lavoratrici che affrontano pure le violenze di genere, che pure questo è una parentesi che non si può ignorare. La parte interessante è che, nonostante il bisogno sia enorme, molti lavoratori non lo userebbero questo strumento per motivi molto umani, cioè il non volersi sentire in debito, l'imbarazzo nel chiedere, la paura di mettere in difficoltà magari quello che dovrebbe sostituirli. Non è il capo che fa paura, è la dinamica tra colleghi. E poi c'è un problema strutturale, perché in realtà ci sono già alcuni luoghi di lavoro che hanno un sistema di ferie solidali, cioè pochi, mosche bianche, però esistono. Il problema è che questo sistema pare sia molto spesso complicato da usare, quindi un quinto dei lavoratori non sa nemmeno quali servizi offre la propria azienda. Eppure, quando si chiede un'opinione, la risposta è la stessa per tutti, cioè che le ferie solidali sono viste come un segno di civiltà. La maggioranza pensa che tutte le aziende dovrebbero introdurle, perché aiuterebbero proprio la solidarietà interna, no? Che qualche giorno in più nei momenti duri, diciamo che può fare la differenza. E più della metà delle persone intervistate sarebbe pronta a donare uno o due giorni dalle proprie ferie anche a colleghi che non conosce, capito? Quindi la conclusione è anche semplice: la solidarietà esiste, è già lì, pronta, ma da sola non basta. Serve un sistema che renda possibile questa solidarietà senza imbarazzi, senza ostacoli, senza burocrazia. Un sistema trasparente, riservato, no? Capace di trasformare un gesto individuale in un aiuto concreto. Perché la cura non è un'eccezione, è parte del lavoro. E quando il lavoro lo riconosce, allora ecco che la vita delle persone cambia davvero. Che pure sotto l'ombrellone, magari un pensiero un pochino più articolato si può pure fare, no? Le parole dell'estate.

disco più famoso dei Supertramp, quello della svolta più pop per capirci, no? Prendeva il titolo proprio da questa canzone, Breakfast in America, registrato in America, è andato pure molto bene a livello di vendita proprio negli Stati Uniti, no? Per la prima volta proprio per loro. Adesso però sto per dire una cosa da boomer sul comprarsi il disco, perché secondo me per un cinquantenne di oggi è ancora un bel regalo da ricevere, no? Un disco, un vinile, insomma, per un'operazione nostalgia da manuale. Ma sappiate che nel 2010 Breakfast in America è stato ristampato in edizione deluxe con il disco originale più un altro disco bonus che aveva dentro varie canzoni registrate dal vivo nel 79, anno della primissima uscita. Spigolature musicali, ecco, nell'estate di Blue 2000. Ora con Max Gazzè.

mago delle orchestrazioni. Non era previsto, canta Max Gazzè. È un po' come questo programma, no? Che ogni volta non sappiamo bene se va avanti, se finisce prima, se non parte proprio. E invece anche stavolta siamo qui a passare l'estate insieme, riascoltando interviste, voci, temi che ci avevano colpito nella stagione invernale. Per oggi abbiamo finito, ma se vi va l'idea di ascoltare un po' di musica insieme a noi, ci siamo anche domani puntuali. Stesso posto, stessa ora. Ciao! Today.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Tensioni nel Golfo Persico, mentre sembra questione di giorni un accordo tra Oman e Iran per il transito sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz, le forze armate yemenite hanno annunciato che lanceranno un'operazione militare su vasta scala e di alto profilo. Almeno 38 soldati yemeniti infatti sono stati uccisi oggi in attacchi missilistici e con droni da parte dei ribelli Houthi filo-iraniani contro campi militari nello Yemen centrale e ad est, vicino al confine con l'Arabia Saudita. Stamattina Papa Leone XIV ha visitato Assisi, nella città umbra di San Francesco. Il pontefice ha incontrato i ragazzi del movimento giovanile francescano e ha celebrato l'Eucarestia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima di tornare a Roma, il Papa ha sostato in preghiera nella chiesetta della Porziuncola, luogo prediletto da San Francesco. Sentiamo alcuni passaggi della sua omelia, rivolta in particolare proprio ai giovani.
1: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella, povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
0: E Papa Leone XIV ha nominato arcivescovo di San Juan de Porto Rico Monsignore Eusebio Ramos Morales, finora vescovo di Caguas. Lo riferisce il bollettino della Sala Stampa Vaticana. Prende il posto di Monsignor Roberto Octavio González Nieves, che ha superato i 75 anni, l'età giunti alla quale i vescovi presentano al pontefice la rinuncia all'incarico. Vasto e unanime cordoglio per la morte a 86 anni d'età del cantautore Emiliano Francesco Guccini. Nella consueta edizione pomeridiana gli rende omaggio anche l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, dedicandogli un'intera pagina. Quel montanaro curioso e appassionato della vita è il titolo dell'articolo principale, nel quale si sottolinea se n'è andato quello che probabilmente era il più grande cantautore italiano vivente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: bellissimo.
1: E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e.
0: Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: In visita ad Assisi, Papa Leone parla soprattutto ai giovani dei movimenti che si ed è di San Francesco. Oggi l'Europa e il mondo cercano in voi nuovi santi, afferma il pontefice, che sappiano abbattere i muri che separano gli esseri umani. Nuova giornata di caldo record in tutta Italia, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani aria meno rovente solo a Bolzano, breve tregua nel weekend, ma solamente al nord. Addio a Francesco Guccini, celebre cantautore emiliano, si è spento, 86 anni d'età, unanime il cordoglio nel mondo della musica e della cultura. Anche l'arcidiocesi di Bologna ricorda l'artista che fu protagonista di un viaggio a Auschwitz con alcune scolaresche insieme al cardinale Zuppi. A Domaschi in apertura la visita pastorale di Papa Leone stamattina a Assisi. Nella città che diede i natali a San Francesco, il pontefice ha ricevuto oggi l'ideale abbraccio di migliaia di ragazzi del movimento giovanile francescano giunti in Umbria da ogni parte del mondo. A Assisi c'era per noi Rita Salerno.
1: Leone XIV abbraccia i giovani di Assisi e del mondo per invitarli a costruire la civiltà dell'amore in un mondo dove crescono le contrapposizioni. Ad Assisi, dove è tornato per poche ore, Leone XIV invita i 2000 ragazzi del grande raduno internazionale francescano provenienti da tutta Europa e dal mondo ad abbattere i muri che separano gli esseri umani. Una manciata di ore per rispondere a tre domande di altrettanti ragazzi che gli chiedono come vivere oggi il messaggio rivoluzionario di Cristo e di San Francesco. Il pontefice li invita a vincere la rassegnazione e la paura e ad essere operatori di pace impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Da Assisi, Rita Salerno.
0: E ascoltiamo alcuni degli spunti più significativi dell'omelia di Papa Leone nella messa celebrata stamane nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parole di forza e di speranza rivolte soprattutto ai giovani.
2: Cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate sorella povertà. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
0: Deve essere approvata dal Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano l'intesa tra Teheran e Muscat per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Atteso a breve l'annuncio dell'importante accordo. Antonella Mazzateruel.
3: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando uno shock energetico internazionale. Secondo indiscrezioni del quotidiano saudita l'Arabia, l'accordo avrà una durata di 60 giorni con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per quelle in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati, in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione, hanno chiesto all'ONU di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta, se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Non si ferma la guerra in Ucraina con vittime su entrambi i fronti. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo due dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una bomba una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina all'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso due persone nella regione di Bryansk, colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Giornata di caldo record in tutta Italia, bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, così come domani con la sola eccezione di Bolzano. Fausto Nicastro.
5: Bollino rosso in tutta Italia, il giorno dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud al nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute. Secondo i meteorologi, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani infatti solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: E il caldo eccessivo di questi mesi fa schizzare in alto prezzi e vendite di condizionatori d'aria e ventilatori. Giuseppe Caporaso.
6: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia dei condizionatori, giorno e notte per combattere il caldo con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. In ogni caso, sempre Assoclima sottolinea che nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E l'estate torrida scarica purtroppo i suoi effetti anche su istituti penitenziari, che in Italia sono quasi sempre sovraffollati. È il caso anche della casa circondariale di Prato in Toscana, dove ieri sera è morto un detenuto 32enne nigeriano, probabilmente in seguito a un'aggressione da parte di altri reclusi. Alessio Orlandi.
7: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato il colpo mortale. Da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Dogaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Sottoscritto oggi in via definitiva la CONTRAN, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027. L'accordo, firmato dall'Agenzia per le Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, interessa circa 200.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Entrerà in vigore da domani. 81 anni fa, come oggi, un bombardiere americano sganciava la prima bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il 9 agosto un analogo ordigno nucleare colpì Nagasaki. Oggi in Giappone si è svolta la commemorazione di quella tragica data che cambiò per sempre la storia del mondo. Franco Rossi.
8: Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Addio a Francesco Guccini. Si è spento a 86 anni il cantautore, padre di successi come La Locomotiva e Dio è morto. Lo ricorda oggi anche l'arcidiocesi di Bologna, Pier Achille Dolfini.
9: Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano, i funerali saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz e Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica, poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84 e i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi. Canzoni impegnate, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'eschimo della Locomotiva e Il vecchio e il bambino. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Carla Rossi è al microfono per la nostra Fontana del Villaggio. Iniziamo subito la puntata di oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
2: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, la parola di questa settimana è una parola che sentiamo molto nel linguaggio comune. È la parola allegoria. Ma vediamo in profondità, per quello che possiamo, il suo significato. Il termine allegoria arriva a noi tale e quale dal greco allegoria, formato da allos, che significa altro, e agoreuein, che significa parlare in pubblico, ma anche dire. Letteralmente allegoria significa quindi dire altro, cioè esprimere un concetto diverso da quello che le parole sembrano indicare. L'etimologia rivela perfettamente la natura dell'allegoria, un linguaggio che va oltre il significato letterale per trasmettere una verità più profonda, morale, filosofica o religiosa. L'allegoria è una figura retorica e un procedimento espressivo attraverso il quale un'immagine, un personaggio o un racconto rappresentano un significato diverso e più profondo rispetto a quello letterale. Non si limita a descrivere la realtà, ma la trasforma in un simbolo capace di comunicare idee universali. Per questo motivo, l'allegoria è uno degli strumenti più potenti della letteratura. Permette di parlare dell'uomo, della società e dell'esistenza attraverso immagini che continuano a essere attuali anche a distanza di secoli. Dal punto di vista filosofico, l'allegoria nasce dall'idea che la realtà non si esaurisca in ciò che appare. Fin dall'antichità i filosofi hanno sostenuto che dietro il mondo sensibile esiste un livello più profondo di verità. Celeberrima, conosciuta da tutti, è l'allegoria della caverna di Platone, nella quale gli uomini, incatenati, vedono soltanto le ombre proiettate sul muro e le scambiano per la realtà. L'uscita dalla caverna rappresenta il difficile cammino verso la conoscenza autentica. In questo caso, l'allegoria non è soltanto un espediente narrativo, ma uno strumento per riflettere sul rapporto tra apparenza, ciò che appare, e verità, ciò che è vero. Anche la letteratura medievale fa largo uso dell'allegoria. Nella Divina Commedia di Dante, Alighieri, il viaggio attraverso inferno, purgatorio e paradiso è certamente un racconto, ma rappresenta soprattutto il cammino dell'uomo dalla colpa alla salvezza. I personaggi, gli animali, i luoghi non hanno soltanto un significato letterale. Le tre fiere simboleggiano i principali ostacoli morali, mentre Virgilio rappresenta la ragione, Beatrice la fede. Grazie all'allegoria, Dante costruisce un'opera che può essere letta su più livelli e che continua ancora oggi a offrire nuove interpretazioni. L'allegoria è importante perché invita il lettore a non fermarsi alla superficie. Comprendere un testo allegorico significa interpretare, significa riflettere e cercare di collegare ciò che si legge a esperienze e valori universali. In questo senso, l'allegoria educa al pensiero critico, insegna che spesso la realtà possiede significati nascosti e che la conoscenza richiede uno sforzo di ricerca e di comprensione. È per questo che la lettura non può essere mai una operazione superficiale. Anche nella società contemporanea, l'allegoria continua a essere fortemente presente. Romanzi, film, opere d'arte utilizzano personaggi e vicende immaginarie per affrontare temi come il potere, la libertà, la giustizia o il rapporto tra uomo e tecnologia. Pur cambiando le forme espressive, il meccanismo rimane lo stesso. Raccontare qualcosa di concreto per parlare di una verità più ampia. In conclusione, l'allegoria è molto più di una semplice figura retorica. Già la sua etimologia, dire altro, suggerisce che il linguaggio possa custodire significati nascosti. La filosofia la utilizza per spiegare concetti complessi, mentre la letteratura la trasforma in uno strumento capace di parlare a ogni epoca. Per questo motivo, l'allegoria dimostra che il significato più importante di un'opera non sempre coincide con ciò che appare a una prima lettura. Spesso la verità si trova oltre le parole e attende di essere scoperta. Di essere scoperta da chi legge.

abbiamo salutato in questi giorni un profeta dei nostri tempi, un grande seminatore, un grande sacerdote, Don Mazzi, da tutti conosciuto per la sua esperienza di Exodus. E una folla commossa gli ha dato l'addio, e grazie alla sua fede, ha detto l'arcivescovo Del Pini, in Dio è vissuto libero. E vogliamo parlare di lui attraverso un bellissimo articolo che abbiamo trovato nel quotidiano Avvenire. Il respiro di Dio è l'aria che gira nella basilica milanese di Sant'Ambrogio, gremita per i funerali di Don Antonio Mazzi. Un prete che per tutta una vita lunga, quasi un secolo, è stato il respiro di Dio. Il respiro di Dio l'ha portato profeticamente tra gli scarti, e quel popolo riconoscente e incurante del termometro da bollino rosso della metropoli ha creato una lunga fila davanti all'antichissima basilica ambrosiana per porgere l'ultimo saluto al fondatore della comunità Exodus, morto a Milano. E nella chiesa gremita, seduti in giro tra le navate, con i lucciconi agli occhi, scambiandosi abbracci, ci sono almeno 3 generazioni di volontari, operatori, assistiti, persone che grazie a lui sono ripartite dopo il carcere. Molti indossano le magliette scure di Exodus con le frasi del sacerdote degli ultimi: c'è un tempo per nascere e un tempo per rinascere. Questa è la più diffusa. In 40 anni di attività, Exodus, secondo una stima approssimativa, ha accolto almeno 5.000 persone. 5.000 persone nelle 10 comunità terapeutiche, dove si è sempre curato il disagio guardando alla persona. Disagio che porta alla dipendenza da sostanze o da azzardo e alla violenza contro se stessi e gli altri. E padre Massimiliano Parrella, superiore generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, l'opera Don Calabria, a cui apparteneva Don Antonio, ricorda non tanto l'uomo pubblico, ma il padre che portava il respiro di Dio, il sacerdote che non amava le sacrestie, che aveva una fede limpida e apriva strade. Don Mazzi, ha detto Don Parrella, ha attraversato periferie che tanti attraversavano con il finestrino chiuso. Ha dato vita a Exodus quando sembrava una follia credere ancora in certi ragazzi. Ha raccolto giovani che tutti definivano casi disperati e li ha restituiti alle famiglie. Ma il suo miracolo più grande non è stato questo. Il suo miracolo è stato un altro. Ha guardato persone che non si volevano più bene, ha detto loro: con la vita, ma ancora che con le parole, tu vali ancora. E al termine della celebrazione, i ragazzi di Exodus gli promettono che continueranno su frontiere impossibili. L'inno della comunità accompagnato Don Mazzi, Aquila Reale, composto dall'ex chitarrista della PFM Franco Mussida, con un girasole appoggiato sul coperchio, quasi contemporaneamente da tante parti in Italia, anche in Senato si è ricordato Don Mazzi. E Franco Taverna, vicepresidente di Exodus e sul Sagrato, ammette di essere
rimasto colpito da tanta solidarietà e amicizia sollevata in tutta Italia dalla morte di Don Antonio, fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Ricorda la testimonianza cristiana di Don Mazzi, evangelica ma anche civile. Tre parole fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con Exodus. Abbiamo imparato, dice, che Dio non abita nei tabernacoli d'oro. Dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere. Gente che nel pomeriggio torrido davanti all'austera basilica gli porge l'ultimo saluto intonando la sua canzone preferita, Io vagabondo dei nomadi.

Dei Nomadi è proprio la canzone che chiude la fontana del villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta, vi ricordo seguiteci tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle nostre frequenze alle 12:06:18:15, poi seguiteci anche in DAB quando siete in auto, la lettera I come incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
4: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
4: su Radio Incontri in Blu.
5: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco i ruoli

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante.

cannoni, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Bentrovati, questo è il GR Valdichiana di oggi giovedì 6 agosto, in redazione Giorgio Fanelli. Proseguono le attività di ricerca di Mia Bilal, nato in Bangladesh il 1 novembre 1981, allontanatosi dalla sera del 2 agosto dalla struttura residenziale per disabili Podere Modello, situata in località Castroncello, Capannace, nel comune di Castiglio Fiorentino. Dopo la denuncia di scomparsa, la prefettura di Arezzo ha attivato immediatamente il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mantenendo un raccordo costante con tutte le componenti coinvolte nelle operazioni, anche attraverso l'attivazione di una cabina di regia. Impegnati sul campo personale dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, volontari delle associazioni di protezione civile del territorio, soccorso alpino e speleologico, nonché personale della polizia locale del comune di Castiglio Fiorentino. A fine di favorire il rintraccio della persona scomparsa, le autorità hanno diffuso la fotografia del signor Mia Bilal, invitando chiunque sia in possesso di informazioni utili e ritenga di averlo avvistato a segnalarlo tempestivamente alle forze dell'ordine. In caso di avvistamento si raccomanda di non intervenire direttamente, ma di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112, fornendo ogni elemento utile all'individuazione della persona e indicando con precisione il luogo dell'eventuale avvistamento. Potrà riaprire l'asilo nido Ambarabà a Soci a settembre. Il servizio può tornare operativo in piena sicurezza. Il sindaco di Bibbiena, Vagnoli.
1: Torniamo a parlare del nostro asilo nido Ambarabà. Finalmente, dopo tanti mesi di chiusura e di interventi che sono stati fatti, che abbiamo realizzato in collaborazione con il gestore a seguito di quella che era stata la tragedia dello scorso novembre che ha colpito tutti noi, e quindi la successiva chiusura per sequestro del nostro asilo nido, erano state fatte delle prescrizioni per la riapertura, prescrizioni che alle quali abbiamo ottemperato con i lavori svolti molto cospicui di rinnovamento pressoché totale sia all'interno dell'asilo nido con la nuova pavimentazione e anche nuovi infissi e nuova verniciatura, ma anche all'esterno, quindi nel giardino, dove è stato fatto il nuovo impianto di irrigazione, sono stati sostituiti tutti i giochi per rispettare appunto quelle che erano le prescrizioni date dall'autorità sanitaria. Dopo i lavori svolti abbiamo chiesto all'autorità sanitaria un ulteriore sopralluogo. Il sopralluogo è arrivato qualche settimana fa con esito positivo, dopodiché quindi è stata fatta la nuova istanza di sequestro all'autorità giudiziaria, che appunto ha risposto positivamente, e quindi saremo in grado di ripartire con il servizio da settembre nella sua totale funzionalità. Voglio ringraziare veramente innanzitutto tutte le famiglie, chiaramente, che hanno portato molta pazienza e sacrificio in questa annata di chiusura. Voglio poi ringraziare tutta la giunta per il supporto, l'ufficio scuola educazione sociale, l'ufficio lavori pubblici, la cooperativa che gestisce, veramente anche tutte le autorità sanitarie, giudiziarie, forze dell'ordine, perché è stata ed è una tragedia veramente grandissima per la nostra comunità. Sono stati e sono momenti molto difficili innanzitutto per la famiglia, ma anche per tutte le famiglie coinvolte, per tutta la comunità. Finalmente però riusciremo a riaprire questo servizio così importante per tutte le nostre famiglie, per tutti i bambini, per tutta la nostra comunità.
0: Ugo Riva parla della sua statua San Francesco e il lupo, collocata a Cortona.
2: L'idea era quella di un San Francesco non monumentale, ma che arriva qui dopo aver camminato, quindi stanco, seduto su una panchina, e abbraccia, sì, questo lupo, ma è come aprirsi completamente alla natura che c'è attorno, di questa accoglienza. Infatti ha le braccia aperte come se fosse quasi Cristo. Quindi qui arriva le persone e lui le accoglie tutte. Poi la cosa che mi interessava molto era questo messaggio contemporaneo sulla pace, che è una cosa molto forte.
0: Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni.
3: Ma nella giornata del perdono andare a inaugurare una delle 10 statue che sono state messe a disposizione dal Comitato Nazionale per gli 800 anni della morte di San Francesco è un grande orgoglio. Ho dovuto evidentemente ringraziare tutti coloro che in squadra hanno lavorato e collaborato per la riuscita, a partire appunto da Presidente Rondoni, ma anche dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dottoressa Giannino, ma anche dall'artista che è qui presente, ci ha fatto molto piacere, Ugo Riva, Francesca Tommasi, l'amministrazione comunale con i propri uffici e quant'altro. Quindi un grazie di cuore a tutti, una grande emozione. Cortona è una città francescana da sempre e oggi, qualora ce ne fosse stato bisogno, stiamo dimostrando davvero di essere una grandissima comunità legata alla spiritualità di questo luogo, ma di tutti i luoghi francescani del Cortonese. Quindi un grazie a tutti.
0: Padre Antonio Picciallo, Ordine Frati Minori Cappuccini.
4: Ecco, è un momento sicuramente storico, è un momento bello perché si celebra appunto gli 800 anni della morte di San Francesco. Ecco, e questa statua appunto serve proprio per ricordare questo. È San Francesco è il santo degli italiani. Appunto quest'anno anche a livello civile è stato istituita la festa di San Francesco, quindi per noi è un grande onore celebrare questi eventi. La statua rappresenta appunto San Francesco con il lupo, ma è un lupo ammansito, ecco, è un lupo che è diventato un agnellino in qualche modo, quindi è la nostra situazione, è la nostra situazione interiore che Francesco ci invita a lasciare da parte tutte quelle che possono essere i rancori, le delusioni, eccetera, eccetera, per aprire il cuore invece a questo Dio che ci chiama all'amore, che ci chiama alla pace, che ci chiama alla fraternità appunto. Ecco, la statua rappresenta questo e per noi francescani è un grande messaggio, il messaggio di San Francesco che è reso palese pubblicamente in questa piazza davanti alla chiesa.
0: Davide Rondoni, Presidente Comitato Celebrazioni San Francesco.
5: Sì, qualcuno dice che è il più grande progetto di arte pubblica degli ultimi 50 anni, e penso che abbia ragione. È la prima volta che il governo, attraverso il Comitato di San Francesco, commissiona a tanti artisti un soggetto unitario che abiterà tante piazze. Appunto, io dico perché noi dobbiamo decidere se lasciare dietro di noi solamente dei marchi o dei segni. E per la nostra civiltà il segno di San Francesco continua a essere eloquente e molto importante. Tona è un posto che con Francesco ha avuto molto a che fare, non solo per la sua presenza e fratellia, il Laudario di Cortona, che è una delle cose più importanti che ha portato nel mondo il canto nel nome e di San Francesco. Qui Cortona è una delle città più francescane, però credo che sia anche una città che mi riguarda, perché una volta una signora mi diceva che a Cortona ci sono un sacco di rondoni di estate, e allora io amo anche per quello Cortona, questo motivo piccolo, ma anche permettetemi anche questo.
6: Allora intanto
0: Francesca Sacchi Tommasi, Studio Etra.
6: Allora intanto grazie per questa possibilità di poter raccontare questo percorso di scultura al quale teniamo moltissimo e che il Comitato Nazionale per le Celebrazioni Francescane ha promosso. Per me Cortona è un luogo speciale, io sono di Firenze, però aver realizzato, diciamo, essere riuscita a mettere tutti insieme sia un artista che seguo da tanti anni, che Ugo Riva, e avere, diciamo, l'appoggio istituzionale necessario anche da parte del Comune di Cortona e l'ospitalità dei frati è sicuramente stata un'occasione preziosa e speciale. Motivo per il quale siamo molto emozionati, perché finalmente oggi anche con diciamo questo caldo siamo riusciti a portare avanti la seconda tappa ufficiale di questo percorso italiano, e quindi insomma siamo in attesa dello svelamento di quest'opera che spero che sia di grande gioia e apprezzamento da parte della comunità e di chi avrà la possibilità, attraversando questi luoghi magici e fortemente spirituali, di poter in un qualche modo godere di quest'opera d'arte.
0: A un anno dalla tragedia la memoria si è fatta luce. Un fiume di luce ha attraversato martedì sera 4 agosto le strade di Terranuova Bracciolini. Ad un anno dal tragico incidente del 4 agosto 2025, oltre 1000 persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, uniti dal silenzio, dal dolore, dalla volontà di mantenere vivo il ricordo di tre vite spezzate mentre stavano compiendo un gesto di solidarietà. Il corteo ha percorso via Valvigna fino al luogo dell'incidente, dove è stato inaugurato il cippo commemorativo realizzato dallo scultore Pietro Fabbroni, una pietra semplice destinata a custodire per sempre i nomi dei due volontari della Misericordia e del paziente che stavano trasportando durante un servizio sanitario, un luogo della memoria ma anche un simbolo dell'impegno di una comunità che sceglie di non dimenticare. Alla cerimonia hanno preso parte i familiari delle vittime, centinaia di cittadini i sindaci del Valdarno Aretino e Fiorentino, tra cui il primo cittadino di Terranova Bracciolini, Sergio Chienni, oltre alle confraternite di Misericordia del Valdarno, del Coordinamento Misericordia Aretine e dell'intera Toscana, presenti anche rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e delle autorità civili, religiose e militari, insieme al Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, Domenico Giani, al Correttore Nazionale, Monsignor Franco Agostinelli, al Presidente della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, al Governatore della Misericordia di Terranova, Patrizio Italiano, e ai sacerdoti Don Franco e Don Enrico. Il messaggio delle misericordie è stato: la memoria non è soltanto ricordo, la memoria è responsabilità. Il Governatore della Misericordia di Terranova, Bracciolini, Patrizio Italiano, ha ricordato come quel 4 agosto 2025 abbia segnato profondamente non solo la confraternita, ma l'intera comunità del Valdarno. È tutto anche per oggi, vi invito all'ascolto della pagina sportiva.
7: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto, oggi è il 6 di agosto, questa è la nostra pagina sportiva. Sono già un paio di giorni che è iniziata la prevendita per la gara di Coppa Italia Arezzo-Brescia. Il programma è comunale domenica 9 agosto 2026 alle 19.45. La società invita tutti i tifosi a munirsi del biglietto in prevendita, così da agevolare le procedure di accesso ed evitare code ai botteghini nel giorno della partita. I biglietti sono acquistabili online sul sito Ticket One con maggiorazione per commissioni bancarie e presso i seguenti punti vendita: Amaranto Store in Corso Italia d'Arezzo, New Energy Valdichiana Hotel Reception a Rigutino, Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Vieri, poi alla Vieri Dischi e alla Tabaccheria Francini, località Ponte Achiani. La biglietteria dello stadio, situata all'inizio di Viale Clampsci, sarà aperta il giorno della gara, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 17.15, due ore e mezzo prima del calcio di inizio della partita. E adesso parliamo ancora di arrivi a disposizione di Muster Bucchi. Presentazione alla stampa per Andrea Cagnano, classe 1998, terzino sinistro che l'Arezzo ha prelevato a titolo definitivo dall'Avellino. Per lui 84 presenze complessive in Serie B con la maglia del Como, Sud Tirol, Avellino e Pescara e 116 in Serie C. Il giocatore ha scelto la maglia numero 32. Cosicché la prima domenica sarà subito contro la sua ex squadra, cioè l'Avellino, però lui dice: la società mi ha convinto in fretta, c'è tanta voglia di ben figurare in un campionato impegnativo come la Serie B, sarà decisivo restare uniti nei momenti di difficoltà senza mai sgretolarsi. Ascoltiamolo.
8: Ciao Andrea, buongiorno, sono Andrea Matte di Amaranto Magazine Arezzo Notizie. Ieri ho intervistato il direttore Cutolo, mi ha detto che arrivi ad Arezzo con 6 mesi di ritardo e soprattutto con quali motivazioni arrivi in una piazza che ha riconquistato la B dopo, insomma, quasi 20 anni.
9: Sì, è vero, perché so che a gennaio c'era stato già qualche contatto, poi il mercato di gennaio è sempre un po' particolare, per un motivo o per l'altro non si è riusciti a concludere l'operazione, però sono arrivato ora, sono molto contento, sono molto motivato, come vedo con tutto l'ambiente, e non vedo l'ora di iniziare.
8: E ti chiedo anche sull'inizio, che sarà un inizio, insomma, anche abbastanza particolare per te, visto che la trasferta ad Avellino, non so se l'hai preso come un segno del destino oppure no.
9: Ma allora, devo dire che l'anno scorso la prima partita col Pescara a febbraio l'ho giocata proprio ad Avellino e in quel caso andò bene, quindi speriamo che possa essere questo un segno del destino.
10: Ciao Andrea, benvenuto a Berlentini nella Nazione. Rilacciandomi alla domanda di Andrea prima, ti chiedo se con 6 mesi di ritardo il fatto che adesso l'Arezzo in B ha fatto la differenza ovviamente nella trattativa, o comunque il progetto Amaranto è un progetto che già a gennaio comunque ti era interessato a prescindere.
9: Ma allora, devo essere onesto, sicuramente la categoria ha influito. Poi comunque a gennaio, insomma, c'era stata apertura, poi ripeto, il mercato di gennaio è un po' particolare, quindi per una serie di motivi non si è riusciti. Però, come ho detto prima, ora sono contento di essere qua, c'è un progetto importante, una società seria, ambiziosa, e questo deve motivare tutti noi. Sì, col mister ci siamo parlati, mi ha spiegato un po' quello che richiede da chi gioca nel mio ruolo. Chiaramente sono dei meccanismi che verranno migliorati solamente col tempo. per quanto riguarda le mie caratteristiche, più che un terzino di spinta, sono più di impostazione, ecco, quindi chiaramente come vuole il mio ruolo, arrivo a crossare, arrivo a concludere, a rifinire l'azione, però come caratteristiche, insomma, mi trovo meglio a far uscire la palla dal basso col gioco. È molto importante, sicuramente dalla Serie C alla Serie B il salto è alto, insomma, si nota, però se noi vogliamo competere con squadre che sulla carta sono più pronte di noi, dobbiamo farlo col lavoro, col sacrificio, con l'impegno quotidiano. Ragazzi disponibili, dei ragazzi che, ripeto, hanno voglia di lavorare, di migliorarsi, di mettersi a disposizione l'uno dell'altro, e credo che sia fondamentale nella costruzione di un gruppo e di una stagione.
11: Noi ci siamo già incontrati a Pizzolo, saremo in tribuna insieme, quindi ci hai promesso, se per caso giochi, il gol dell'ex contro l'Avellino.
9: Sì, diciamo.
11: Affrontare, ecco, eventualmente i tuoi ex compagni senza però esultare,
9: no certo, perché nonostante io sono andato via nutro un rispetto veramente profondo per Avellino, per la piazza, per i miei ex compagni, e per quanto riguarda il gol ci proveremo, non posso assicurare nulla. Sì, per la convocazione sono disponibile, poi chiaramente deciderà il mister in base a come mi vede fisicamente. Chiaramente sono partito con un paio di settimane di ritardo rispetto ai miei compagni, quindi è normale che in questo momento io debba recuperare qualcosina, però comunque ero ad Avellino, ho lavorato, quindi ora mi sto aggiornando con i compagni e sono pronto.
8: Vorrei chiederti una cosa sul fatto che, insomma, giochi questa Serie B sempre con squadre neopromosse, no? Perché è successo con l'Avellino, con il Pescara, adesso con l'Arezzo. Che cosa serve soprattutto per fare bene in questa categoria per una squadra che viene dalla Lega Pro, anche se, insomma, parliamo di piazze differenti per vari motivi, però c'è questo filo conduttore, ecco, che le unisce.
9: Ma una cosa importante è il fatto di saper soffrire, di essere in grado di compattarsi nelle difficoltà, perché se alla prima difficoltà ci si sgretola, si va incontro a un finale non bello, e bisogna alimentare l'entusiasmo che è generato dalla promozione, e bisogna far sì che tutto l'ambiente sia compatto, che ci si dia una mano tutti insieme.
8: E poi l'ultima cosa, per quanto mi riguarda, ti chiedo un giudizio su questo avvio di campionato, che è bello tosto, insomma, perché ci sono tre trasferte nelle prime quattro giornate. Tanto sono le prime avversarie, sono tutte di alta classifica, fino a che puntano all'alta classifica. Come affrontarle? Poi ti chiedo se hai già scelto il numero di mai.
9: Come affrontarle? Con entusiasmo, ripeto. Sappiamo che sono partite in cui abbiamo poco da perdere, ma allo stesso tempo è importantissimo iniziare a fare punti fin dall'inizio, perché poi sono i punti che alla fine ti ritrovi. E per il numero di maglia sì, l'ho scelto, è il 32, che avevo anche lo scorso anno.
8: C'è un motivo particolare?
9: No, niente particolare, perché avevo il 23, poi sono stati dei cambi di squadra anche di amici che hanno preso il 32, allora ho deciso di seguirli.
12: Ciao Andrea, benvenuto, Tommaso Garbinesi, Tele San Domenico e Amaranth Magazine. Ti volevo chiedere quali sono state, insomma, le tue motivazioni ad accettare il progetto con l'Arezzo Calcio.
9: Ma le motivazioni, come ho detto prima, è che trovo un ambiente serio, una società seria, solida, ambiziosa, e sono delle caratteristiche che ci accomunano, insomma. Quindi ho intravisto la possibilità di fare cose fatte bene, cose importanti, e sono arrivato con grande motivazione.

0: allenamento con i nuovi compagni, alternando partitella, possesso di palla, allunghi a bordo campo insieme ai preparatori. È un centrocampista polivalente, ha giocato con le giovanili della Sampdoria per poi trasferirsi al Sassuolo, dove è stato uno degli elementi più incisivi in primavera, fino a debuttare in Serie B il 13 maggio 2025 contro il Frosinone. L'anno scorso per lui 32 presenze, 12 da titolare e 2 gol in Lega Pro con la Casertana. Arriva in prestito oggi l'annuncio ufficiale. Oggi è il fatidico giorno in cui la Lega Nazionale Dilettanti con il Comitato Regionale Toscano ufficializzerà il passaggio del Grassina in Serie D. C'è molta curiosità anche per l'ufficialità degli altri ripescaggi, ma soprattutto la curiosità sta nel fatto di dove saranno collocate e in quale gironi saranno collocate le 15 squadre della Toscana militanti nel campionato di Serie D. Per il campionato di eccellenza ieri abbiamo cominciato a riparlare di squadre nobili decadute, retrocesse come il Poggi Bonzi. Lo abbiamo fatto ascoltando un'intervista del direttore tecnico Massimo Fucci. Oggi invece diamo la parola al mister Marco Guidi, che dice: ripartiamo con entusiasmo e umiltà, piedi per terra e testa alta, perché questa maglia rappresenta un'intera città. Ascoltiamolo.
1: Mister, benvenuto a Poggi Bonzi.
2: Buonasera a voi.
1: Che piazza ha trovato fino a questo momento? Chiaramente bisogna ancora partire. 3 semplici domande, semplicissime. Sì. Da dove si riparte, come si riparte e con chi si riparte?
2: Allora, io credo che... perché sono qui? Va bene, perché la società è venuta in vacanza a trovarmi, mi ha motivato, mi ha fatto sentire proprio il loro volere di volermi qui come allenatore. Conosco la storia di Poggi Bonzi perché sono stato giocatore, una piazza che ritengo importantissima per questa categoria, per cui indipendentemente da quelle che sono le difficoltà, che ci sono, è chiaro, è inutile nasconderle, però per me questa è una sfida che era dura non accettare. Per cui sono stracontento di essere qui. Io ho avuto un'accoglienza da parte dei tifosi di un'altra categoria, perché avere qui 30 persone che vengano apposta per conoscerti, questo è un sintomo di una grande piazza, qual è quella di Poggi Bonzi. Per cui io credo ci siano tutte le premesse per poter far bene. È vero, è un momento di difficoltà perché veniamo da una retrocessione. Però insomma quelli che dovrebbero entrare come nuova proprietà con il direttore hanno le idee ben chiare, c'è un progetto interessante dietro. È chiaro che bisogna fare piccoli passi, quest'anno è un anno di transizione dove, come ha detto il direttore, l'obiettivo deve essere quello della permanenza in categoria, però nulla toglie che si debba entrare in campo onorando la maglia, cercando tutte le partite di vincere, perché questa è la mentalità che voglio dai miei giocatori. E poi si starà a vedere in fondo all'anno quello che saremo stati capaci di fare. Sì, che io sono stracontento di essere qui e di poter difendere i colori del Poggi Bonzi.
3: Mister, anche a livello emotivo, quali sono le sue sensazioni? Uso un paio di parole, vediamo un po': responsabilità e gratitudine, ecco, se facciamo un po' un mix tra queste due parole e anche altri sostantivi che userà lei per le emozioni che proverà e prova ad allenare piazza così importante.
2: Responsabilità, perché questa è una città, noi rappresentiamo una città, responsabilità verso i tifosi che la domenica vengano, tralasciando magari le famiglie, per cui bisognerà sempre onorare la maglia. Poi ragazzi, questa io ritengo che sia una piazza di altre categorie, ma non sono io a dire. Per cui io qui vedo altro che prospettiva. Io sono venuto qui perché non vedo le difficoltà, io vedo che c'è del potenziale per poter lavorare, per cui questo per me mi è sufficiente.
4: Grazie mille, mister.
2: Prego.
5: Marco, hai dato delle indicazioni sulla costruzione dell'organico, parlando in termini pratici in vista del via alla preparazione.
2: Se abbiamo parlato, siamo d'accordo su tutti i movimenti che il direttore ha fatto finora, che chiaramente poi lo verrete a sapere dell'andare del tempo. Siamo in completa sintonia, per cui abbiamo dei giovani da valorizzare, ma sicuramente cercheremo di creare una struttura, perché questo è un campionato molto difficile, per cui bisognerà essere pronti per poter cogliere, insomma, gli obiettivi prefissati.
0: La pagina di oggi termina qua, adesso tutti al lavoro per preparare un notiziario sportivo dedicato magari anche a qualche amichevole importante, senza mai comunque dimenticare che domenica l'Arezzo esordisce allo stadio comunale Città di Arezzo per la Coppa Italia, sarà la

0: prima partita ufficiale di questa stagione. Non mancate naturalmente. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche. 6 agosto 2026. Giornata simile a quelle precedenti, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, minime in lieve calo per la presenza di aria più secca nei bassi strati. Nel pomeriggio modesto sviluppo cumuliforme in Appennino, dove non sono esclusi locali e brevi temporali di calore. Migliora anche qui in serata. Venti deboli variabili, continua la lunga fase molto calda, con temperature massime stazionarie ben oltre la media. Affidabilità media.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
4: La domenica un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, oh Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, oh Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore e regista amatissimo, Piff.
1: Grazie.
0: Bentornato. Allora, stasera ci racconti il tuo nuovo film che si intitola Che Dio perdona a tutti. È già, lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, un titolo bello impegnativo. In questa puntata ne abbiamo di cose da dire, tratto da un libro di grande successo che ha venduto, io sapevo, 100.000 copie, mi hai detto prima di cominciare?
1: Non so, lo dico con incredulità pure io, più di 200.000 copie, non so la cifra esatta, però so che abbiamo superato la mitica cifra di 200.000 copie. Lo dico ovviamente con piacere, perché non me l'aspettavo neanche io. È stato lo sai quando, non lo so, se fossi credente, ora qui a TV 2000 è una frase molto forte.
0: E questo è il centro di questa puntata, adesso ci arriviamo piano, perché secondo me sotto no, ma insomma, se no finiamo subito,
1: direi,
0: ce la diciamo tutta.
1: Che il Signore che
0: hanno fatto il miracolo, esatto. Secondo me sono i lettori,
1: è un mezzo miracolo.
0: Secondo me sono i lettori che hanno apprezzato il libro e apprezzeranno anche questo film. Però io vorrei fare un passo indietro. L'ultima volta che ci siamo incontrati in questo programma, io ti avevo chiesto cosa ti piacerebbe fare da grande e tu mi hai detto mi piacerebbe fare il Papa, no? Ma dato una risposta del... non lo ricordi più, però me l'hai detto,
1: umile,
0: non l'hai fatto, esatto, non l'hai fatto, però l'hai incontrato, hai incontrato Papa Francesco.
1: L'ho incontrato 3 volte.
2: Sto scrivendo un libro per colpa sua, nel senso buono.
3: Quando uno prende il Vangelo e guarda quello che faceva Gesù, perde il lavoro, la famiglia, c'è quel rischio, no?
1: La verità è che quell'incontro è forse anche un po' questo film, perché il libro di conseguenza del film è grazie anche a questo, a TV 2000.
0: Ah sì?
1: Sì, certo. Perché, no, mi è venuto ora in mente, però non vorrei, perché Don Marco Pozza mi invita per fare commentare il Padre Nostro, che c'era un programma che faceva qua,
0: esatto,
1: TV 2000.
0: Esatto, è vero, e quindi?
1: E ogni ospite commenta un pezzo del Padre Nostro e poi c'era l'intervista al Papa alla fine, sempre di Don Marco. Finito il ciclo, organizzo un incontro con un'udienza col Papa, con Papa Francesco, e lì nasce quel pezzettino, io l'ho messo nel film.
0: Pensa un po', e da quello è venuto il libro, il
1: ma
0: film.
1: Ci ho pensato, l'ho realizzato ora.
0: Questa puntata sarà stupefacente, vabbè.
1: C'è tutto collegato.
0: È tutto collegato.
1: C'è, in realtà c'è molto TV 2000 in questo. questo
0: c'è qualcosa di più di TV 2000.
1: Vabbè, però insomma
0: è tutto collegato.
1: Sai quando...
0: Ci fa piacere essere stati il motore anche di questo.
4: Sei gentile, ami dolci, sei pure credente. Dove sta la fregatura?
0: Questa è una storia, insomma, intanto c'è l'amore, perché il tuo personaggio incontra questa ragazza, no? Quando si rimane folgorati, sì. Lei è molto credente, il tuo personaggio, diciamo, molto meno, va, sì. Come lo vogliamo dire, così. Ecco.
1: Secondo me è come la maggior parte degli italiani che dichiarano di essere cristiani. Tarturo che si trova in questa situazione in cui si innamora di questa ragazza che è la donna della sua vita, perché fa la pasticcera e lui è appassionato di dolci palermitani, siciliani, ma in particolare palermitani, crede che sia la donna della sua vita, però c'è un problema, che lei è molto cristiana.
0: E lui invece, come dicevi tu, in questa terra di mezzo,
1: esatto.
0: Ecco, e quindi decide di cambiare. È una cosa possibile? Cioè quello che
1: sì.
0: Fa lui nel...
1: Sì? Secondo me sì, non deve essere una forzatura, però sì.
5: È così che si accolgono gli ospiti.
6: È solo un'illusione.
5: Non hai mai visto un papa?
6: Ma mai nel mio salotto.
5: Fino adesso hai scelto di fingere di essere cristiano, perché non ci provi veramente? Io sono qui per aiutarti.
0: Io questo lo dico perché, appunto, secondo me questa è una cosa importante anche da dire alle amiche e agli amici che ci seguono. Qui non c'è nessuna presa in giro, anzi,
1: in una maniera divertente.
0: Si affronta un tema molto serio, che è quella della crescita personale, che può avvenire per tante strade diverse, però può avvenire anche in maniera molto semplice. Perché io faccio un passo indietro: tu hai detto, appunto, c'è questa passione per i dolci, tutto avviene attraverso l'incontro inizialmente con uno shu. Che cos'è, diciamolo ai non siciliani, che cos'è sto shu?
1: Che cos'è? Io sto facendo questo film veramente
0: e
1: diffondere nel mondo lo shu. Lo shu è un modo palermitano un po' snob, perché viene dalla Francia, il francese shu, che è un beignet sostanzialmente con la ricotta. Io sono drogatissimo di questo shu, perché io sono drogato per la ricotta palermitana. Tutto, quando c'è la ricotta potrei mangiare anche uno stativo, un cavalletto, che si dice, ma dentro c'è la ricotta, buonissima. E quindi la sua passione, la passione del protagonista, è per lo show ma anche per Flora.
7: Voto 10.
8: D'accordo, gli zuccheri non daranno la vita eterna, ma ognuno sceglie la sua croce. Non so se questo mi rendesse un uomo felice, di sicuro faceva di me un uomo sereno.
0: E quindi in questo film tu ne mangi tantissimi.
1: Ne ho mangiati. No, il problema è che io mi ingozzavo durante le riprese, perché io tra l'altro faccio tanti ciak, quindi alla fine veramente c'era l'organizzatore del film che era preoccupatissimo. Poi me ne andavo dal set pieno di ricotta, la sera andavo a cena e il cameriere alla fine mi diceva dolce e io gli dicevo sì certo, come se non...
0: Perché poi questi dolci però provocano anche, che insomma il film lo lascia un po' in sospeso, questo però diciamo delle allucinazioni, nel senso che lui comunque in questo suo percorso di crescita anche nella fede inizia a vedere, poi capiamo che è proprio Francesco, non è che gli assomiglia, insomma.
1: Beh, diciamo
0: è
1: che abbastanza, lui entra in crisi perché come Flora si accorge che lui non è così cristiano e quindi a sostenere e cercare di riconquistare Flora c'è appunto questo papa che compare, vabbè, ormai lo possiamo dire, lui si mangia 35 shu disperato, per disperazione, e con un picco glicemico gli compare il papa. Ora io non ho avuto il coraggio di dire che la papa fosse Papa Francesco.
0: Beh, però parla come però... lui, insomma, gli fa calcio, insomma.
1: È argentino.
0: Dice qualche assonanza ci sta. E però diciamo che gli dà delle indicazioni, lo consiglia, da qui sì. Inizia questo suo percorso e poi ci sono anche dei momenti molto divertenti, perché appunto quando lui deve fingere, per esempio, i comandamenti.
9: Ottavo comandamento. Innanzitutto collochiamolo geograficamente. L'ottavo comandamento mi viene dopo il settimo e prima del nono.
1: Ottavo.
9: Ora, il fatto che sia l'ottavo e non sia sul podio dei comandamenti non ci deve far pensare che sia meno importante. Attenzione, è proprio nell'andare a fondo, nel seguire fino al decimo, che si vede il vero cristiano.
0: Ottavo comandamento, ma tu te lo ricordi?
1: Ottavo comandamento.
0: Tu lo sai, Pippo.
1: Non lo so, perché nel film c'è che è non dire falsa testimonianza.
0: Ah, ma per quello lo sai.
9: Ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ottavo comandamento? Chiediamocelo. Non uccidere?
10: Questo è il quinto comandamento.
9: Infatti, dico io, il quinto comandamento è facile da rispettare, non uccide. Chi è che uccide? Sì, c'è qualcuno, ma nella vita quotidiana è molto più difficile.
10: Non dire bugie.
9: Non dire falsa testimonianza, ci sei arrivato, bravo.
0: Appunto, non dire falsa testimonianza, e questa è una delle cose che poi succedono in questa storia. Cioè, lui cambia, cioè lui applica il Vangelo, quindi da un certo punto di vista, come dire, la prende come una cosa seria e quindi inizia a non dire più le bugie, a non coprire l'amico che tradisce la moglie, lui fa l'agente immobiliare, a non vendere la casa che è difettosa.
1: Dice tutti i difetti delle case in vendita.
0: Ma questo, insomma, alla fine è un bene o un male?
1: In teoria è un bene, nel senso che la questione qual è, la provocazione qual è, cosa succederebbe oggi nella nostra società se qualcuno applicasse la parola di Gesù Cristo nel quotidiano?
0: Beh, qualcuno che l'applica nel quotidiano c'è, insomma, però lui l'applica,
1: sì,
0: diciamo totalmente
1: sì. Ma perché quello che mi piace e che mi diverte è che lui non lo applica, non fa grandi discorsi, lui l'applica nelle piccole cose.

0: fare lo struccio.
1: Credente.
2: Voi ci avete vinto un mondiale con un gol irregolare.
0: Era la mano di Dio.
2: Non prendiamo in giro chi crede, anzi io invidio quelli che fanno un percorso. Prendiamo un po' in giro chi si adatta a questo modo di vivere. Non fa un percorso, si è fermato, è entrato in quella casella, sono cristiano, è appunto il titolo che... tre puntini, sì. Iniziali è un'espressione siciliana, che TV2000 faccio sempre fatica a dire, futti futti che Dio perdona a tutti, che è un modo di vivere il proprio essere cristiano, cioè un tre Ave Maria e passa la paura. Questo è quello, questo atteggiamento che secondo me è molto italiano, è un po' insopportabile,
3: perché tu dici appunto con la scusa che Dio perdona, cioè alla fine facciamo tutto e va bene tutto,
2: cioè alla fine nessuno pensa di andare all'inferno perché c'è il perdono, però il perdono è la conseguenza di un pentimento, certo. Questa è la cosa,
3: è chiaro, però vedi che le cose là secondo me è più vicino di quello che vuole dire, sì, perché vedi che le cose le imparate bene. C'è un'altra frase importante perché appunto che poi un po' l'anima del libro mi sembra anche di questo film, comunque seguire il Vangelo è una cosa rivoluzionaria per chi ci crede ovviamente, che ne pensi?
2: No, ma secondo me è rivoluzionaria anche se non ci credi.
3: Allora Piffe, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, resta lì perché di cose da raccontare ne hai in
2: questo neanche, sto zitto.
3: Ma no, qualcosa ce la possiamo dire, dai, ci ritroviamo qui tra pochissimo, effetto notte e c'è Piff.
4: Regola numero 4, gettare la palla in tribuna.
2: Ma cosa vuol dire non dire falsa testimonianza? Ad esempio, ora andiamo dalla mamma, le diciamo che andiamo a fare catechismo al parco e invece ci andiamo a prendere una bella brioche col gelato.
5: E panna.
2: E certo, panna.
6: Il meglio di...
7: Effetto notte.
4: Sono pronto a perdere tutto, ma non Flora.
2: È vero che ho fatto finta di essere cristiano, però questa volta ci voglio provare seriamente.
3: Bentornati, allora questa sera effetto notte c'è Piff che ci racconta il suo nuovo film da attore, da regista, che Dio perdona a tutti. In fondo nel tuo cinema chi ti segue, come magari molte delle amiche e degli amici che sono con noi questa sera, ritroveranno traslati i personaggi, perché Arturo e Flora, no?
2: Come... Sì, e sì, anche nel libro, nei quattro film che ho fatto, no, tre film, questo è il
3: come
2: quarto.
3: Come mai ci sono sempre?
2: Ma ormai mi sono affezionato, cioè non c'è un motivo, mi sono affezionato ad Arturo Giammarresi che tenta di conquistare Flora.
3: Lo faccia pure Truffaut, questo di
2: partire. Non so chi sia questo collega. Beh, insomma, però in realtà non l'ho fatto, più in realtà, ecco. Più per gioco, non volevo scimmiottare nessuno, anche Moretti c'aveva il suo personaggio.
3: È vero.
2: Però ormai mi riconosco, perché poi alla fine io credo che ci sia sempre un filo che unisce tutti i film che fai. Nel mio caso il film si unisce col programma televisivo, perché è tutto uno stesso discorso espresso con mezzi diversi.
4: La vedete quella ragazza? Si chiama Flora e per me è la ragazza più bella del mondo. Io sono innamorato di lei da quando eravamo bambini, cioè da circa 20 anni. Flora ogni giorno passa sotto la sua vecchia casa. Qui ci abitava un giudice che ho conosciuto anche io. Lui era l'unico che sapeva veramente cosa provassi per lei, perché io non ho mai avuto il coraggio di dichiararmi, o meglio, non ho mai avuto l'occasione. Perché?
8: Perché siamo a Palermo.
9: Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
3: Parlando delle tue partner femminili, perché appunto Arturo e Flora, allora la mafia uccide solo d'estate, appunto Cristiana Capotondi, e poi hai lavorato con Miriam Leone e quindi stavolta con Giusy Buscemi, tra l'altro. Così, sembrano delle frasi fatte, ma è così bella, brava, molto amata dal pubblico. Caschi sempre bene, com'è sta cosa?
2: Sì, lo so, ok, però io non voglio fare... Cioè, allora, innanzitutto quando ho deciso, cioè per me era lei, ho fatto un provino e ho detto è lei. Allora il mio produttore diceva, vabbè, fanne altri due così sei ancora più sicuro. Io lo so, era lei, infatti era lei. Uno, non volevo... siccome incomincia ad avere una certa età, non volevo fare la belloccia, io quello un po' anzianotto che sta con una molto giovane, e questa cosa, infatti chiedevo, siamo credibili come coppia? E poi non voglio la belloccia, non mi interessa avere la belloccia di turno. Io credo che Giusy abbia questa qualità, questa questo talento di superare la propria bellezza.
3: E come coppia funzionate moltissimo sullo schermo, senti?
2: Non, non facciamo l'anziano con la...
3: No, non
2: la...
3: l'anziano, no, sei un po' più grandino, dai.
2: Sì, perché tu sei un po' più grande di me, messo.
3: Io sono un po'... Guarda, stasera, oggi questa è la puntata della verità, viene fuori tutto.
2: Due anni, abbiamo scoperto,
3: scoperto due anni. Dai, ci difendiamo, però. Senti, ma io rimango su questo punto, perché c'è... questo succedeva anche negli altri tuoi film, no? C'è il momento dell'incontro, che è un momento molto bello, ma anche tenero, perché tu quando incontri queste, diciamo, donne al cinema della tua vita, rimani folgorato, no? Rimani a bocca aperta, no? Con quello stupore quasi da bambino. In alcuni film l'hai anche raccontato, perché magari era un innamoramento che cominciava già da piccolo. Ecco, come si fa poi quando si incontra quella che evidentemente è la donna, non dico dei sogni, ma magari della vita, a conquistarla?
2: Dici nella vita in genere?
3: Beh, insomma, un pochino te lo chiedo, cioè, o se ci vuoi, come la vedi tu, perché alla fine è un altro argomento ricorrente.
2: Ma allora, in realtà...
3: Sono cattivo?
2: No, era per capire se nella vita... Nella vita io credo che le strategie le applichi molto quando sei giovane. Io credo che la nostra età ormai non vai più di strategia, cioè...
3: Così.
2: Sono così. Sì, sì, sì. Almeno io non mi metterei mai a pensare ora faccio questo, faccio il figo, un po' anche perché per il lavoro che faccio, cioè poi io non è che sono molto diverso, certo non sono completamente uguale, però tendenzialmente quello che mi vedi qua sono anche nel privato, sono troppo pigro per mettermi a fare a recitare, poi ovviamente sarei psicopatico se mostrassi tutto.
3: Insomma, non ci sono le strategie,
2: no,
3: ci
2: si presenta alla mia età, secondo me,
3: e se deve scattare,
2: alla nostra età,
3: se deve scattare, scappa.
2: Sì,
3: senti,
2: sì.
3: Un attimo, e poi un altro sfondo che spesso torna, che poi più di questo è Palermo, no? Ma è vero che volevi fare il sindaco di Palermo e ti avevano proposto?
2: Allora,
3: che cosa?
2: Sì, mi hanno proposto, cioè, quando feci quella manifestazione in difesa delle disabili, e ho ricevuto... controllato ce l'ho ancora, quindi volendo non lo farò ovviamente, però c'ho il testo da esponenti importanti di destra e esponenti importanti di sinistra,
3: di partisan,
2: di presentarmi come o sindaco di Palermo o presidente della regione Sicilia.
3: E invece tu hai detto di no.
2: Ovviamente, perché già le cose vanno male, perché devo contribuire? No, nel senso che secondo me, cioè, non è il mio lavoro, e poi mi sento più utile in questo modo, facendo quello che faccio.
3: Perché hai comunque un grande affetto per la tua terra, no? Cioè, anche quando la racconti dialetticamente, evidenziando delle cose che non vanno, però prevale questo.
2: Sì, ma infatti è come anche quando la Sicilia è una terra che ti dà tantissimo, ma ti leva tantissimo e ti fa molto arrabbiare, perché ora dico delle banalità, però capisci che c'è un potenziale clamoroso. E ci perdiamo però io ho la teoria della bellezza, secondo me se noi siamo vittime della bellezza di quella terra, ci adeguiamo, ci adattiamo. Tu vai, che so, mi ricordo, sono andato una volta a Lignano Sabbia d'Oro, un'organizzazione pazzesca, è tutto perfetto, è tutto pulito.
3: Io dissi, la Sicilia è un'altra cosa.
2: No, e io dissi, ma scusa, ma avete delle strade, sembra essere in Svizzera, è tutto perfetto, con un mare che non ha proprio un colore brillante, e la risposta è stata proprio per questo noi abbiamo fatto questo, e allora ho capito che noi in Sicilia non facciamo tutto perfetto, perché tanto c'è il mare, ci adattiamo, e la bellezza dei monumenti, cibo, e quindi ci adattiamo, ci assettiamo, si dice a Palermo, perché tanto la gente comunque viene.
3: Però questa tu non cosa sei uno che si assetta,
2: no, no. Ma secondo me i siciliani, quando i siciliani vanno via, sono i migliori lavoratori, i migliori, perché sono quelli che non si sono assettati, non hanno accettato, si è sempre fatto così.
3: Allora, stiamo capendo una cosa nel corso di questa puntata, io un po' già la sapevo perché avevo avuto il piacere di intervistarti in questo programma e non solo. Ridendo e scherzando, per citare il titolo di un bel docufilm dove tu incontravi un grandissimo regista del nostro cinema, Ettore Scola, tu ci dici delle cose importanti del nostro mondo, no? Su cui rifletti, chiaramente lo fai a modo tuo. Ecco, del nostro mondo di oggi che cosa ne pensi? Perché una parola, diciamo, al di là, non vogliamo entrare ora in questioni politiche o altro, però una parola è sicuramente quella instabilità, credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti, sì. No? Ecco, tu a questo come reagisci?
2: Sono, come dire, senza parole, come tu, ma la cosa che mi spaventa molto è che, cioè, una volta, se tu beccavi una contraddizione nel politico, in qualcuno, e dice guarda che tu hai detto bianco, adesso dici nero, e ti stai contraddicendo, quindi questa cosa era segno di inaffidabilità, più o meno. E invece questa cosa, non, questo contraddirsi, questa cosa è assolutamente routine, normalità. Cioè non c'è più l'imbarazzo nell'aver detto bianco e adesso dici nero.
3: Te lo chiedo perché poi tu adesso sei anche papà, no? Insomma, cioè, quindi comunque il racconto del mondo, come relazionarsi col mondo, penso che è una cosa che ti vorrai nei confronti di tua figlia.
2: Sì,
3: no?
2: A me mi conforta il fatto che se tu ci pensi, quando eravamo giovani, la sera uscivamo senza pensare a troppo alla delinquenza, facevamo cose. Cioè, io mi conforta il fatto che quando sei giovane hai un futuro davanti, hai voglia di cambiare le cose e questo ti salverà, perché non è che quando eravamo giovani noi le cose andavano benissimo, no. Poi io vengo da Palermo e puoi immaginare quello che c'era, però il fatto di quando sei giovane hai una forza che un po' perdi, e questa però è quella forza, quella voglia di cambiare il mondo che ti salva e ti fa andare avanti. Io confido molto in questo. Poi io sto cercando di educare, mia figlia ha 5 anni, però già ha fatto 3 volte Capaci, 2 volte Via D'Amelio, 25 aprile. Cioè, deve essere una cittadina attiva.
1: Perché le donne possono tollerare tante nostre debolezze, ma sul piano del desiderio non voglio essere seconda a nessuno. E a me i dolci, lo confesso, mi davano più soddisfazione del sesso. Sempre senza offesa, santità.
0: Nessuna offesa. Forse è anche per questo che i dolci migliori sono stati creati dalle suore, per evitare le tentazioni e per dimostrare la grandezza di Dio. Un canolo, una cassata, sono più convincenti di tante lunghe omelie, perché molti preti hanno il vizio di parlare troppo.
1: Questi che parlano troppo.
3: Io oggi ti voglio chiedere un'altra cosa, visto che sei stato molto generoso nel tuo racconto. Secondo me c'è una parte di te, o forse chissà, magari me l'hai già detto in questa puntata, che non sempre viene fuori. Cioè, tu sei Piff e sei amatissimo. Già oggi, venendo qui per questa intervista, il tassista mi dice: ma c'è Piff, ecco, allora vengo dentro. E effettivamente sei molto amato dal pubblico. Ma Pierfrancesco Di Liberto si è espresso davvero, si racconta davvero, cioè corrisponde, sì, a Piff.
2: Pierfrancesco Di Liberto è molto timido.
3: Non si direbbe.
2: Lo so, ma perché nascosto? Non si direbbe? Lui si nasconde, manda avanti Piff. Questo è il meccanismo.
3: Okay.
2: Quindi in realtà lui sta dietro, però approva tutto quello che dice Piff o fa Piff.
3: Quindi lo lasciamo nascosto, esatto, per ora, va bene. Magari la prossima volta che torni a trovarci. Vorrei grazie dire a Piff e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie per aver preso parte a Effetto Notte. Allora, voi restate là perché adesso andiamo a riscoprire un grande classico del passato, Alta Società, che compie 70 anni, grandissimo cast, grandissime star. Tra l'altro alcuni anni dopo venne realizzata anche una versione che divenne un musical, e pensate, è l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di lasciare il cinema.
5: Tex, non lo sai che domani Tracy si sposa?
6: Oh, hai ragione, è vero.
5: Tu puoi tornare dritto e di corsa là da dove sei venuto.
6: Non posso, Dinah dice che qui è triste senza di me. Salve, dolcissima.
10: All'inizio fu Scandalo a Filadelfia, con Catherine Hepburn, Cary Grant e James Stewart. Poi, nel 1956, arrivò il remake a colori, Alta Società, con un altro straordinario trio di stelle, Grace Kelly, Frank Sinatra e Bing Crosby.
5: Go away! Go away and stay away!
11: I tried to. I even wanted to, but I guess I'm just a weak
10: Il primo film consacrò definitivamente Catherine Hepburn. Il secondo rimase nella storia come l'ultimo film interpretato da Grace Kelly prima di diventare principessa di Monaco.
11: Hey.
5: Oh.
11: You all right?
10: La vicenda, raccontata in chiave di commedia musicale, segue una raffinata donna dell'alta società che alla vigilia delle sue seconde nozze vede improvvisamente incrinarsi le proprie certezze con l'arrivo inatteso dell'ex marito e di un giornalista incaricato di raccontare il matrimonio.
12: In the heavens, stars are dancing.
10: La musica e le canzoni. Intanto la colonna sonora è firmata da Cole Porter, uno dei più grandi autori di musical e canzoni del XX secolo. Per il brano True Love, Grace Kelly prese lezioni di canto per prepararsi al ruolo. Il brano divenne un enorme successo discografico, vendendo milioni di copie negli anni successivi. Vedere insieme sullo schermo due delle più grandi icone della musica americana dell'epoca, Sinatra e Crosby, fu un vero evento. Per restare sulle canzoni, un altro pezzo del film, Who Wants to Be a Millionaire, avrebbe poi ispirato il titolo del celebre programma televisivo Chi vuole essere milionario. Who wants to be a millionaire? A impreziosire il film c'era anche il leggendario trombettista jazz Louis Armstrong, che interpreta se stesso e guida l'orchestra. Grace Kelly, che al cinema aveva debuttato nel 1951, francamente sembra esprimere il meglio di sé nei film precedenti, soprattutto quelli diretti da Alfred Hitchcock. Aveva appena 26 anni e con questo film disse addio al cinema. Quando iniziarono le riprese era ufficialmente fidanzata da pochi giorni con il principe Ranieri III di Monaco. L'anello di fidanzamento che il suo personaggio indossa nel film, un Cartier con diamanti, è in realtà proprio quello ricevuto dal principe. Le loro nozze si celebrarono a Monaco il 19 aprile dello stesso anno. Con i suoi set lussuosi e costumi spettacolari, Alta Società resta una commedia elegante e leggera, perfetta per lasciarsi trasportare e rilassarsi. Fu un trionfo commerciale clamoroso, diventando il maggiore incasso dell'anno per la Metro-Goldwyn-Mayer. E mentre il film arrivava nelle sale, negli Stati Uniti un giovane Elvis Presley cantava per la prima volta in TV, diventando il simbolo

anche cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti che avete amato di più di questa stagione. Come sempre il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi

0: il meglio di
1: Effetto Notte. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: It happens every time I play this song. Where does she come from, Doctor? Who is this woman? I've absolutely...
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paspi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Just Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.

discografiche, sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio, come sempre, alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger, il frontman dei The National. Ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Bo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo del nuovo album, si intitola Dopo.

Race con Do Better Now Better dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma, e dal loro nuovo album che uscirà però a settembre dal titolo Modern Abstract ci fanno ascoltare un'anticipazione, Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines. Formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata, ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Go Betweens si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Black, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna il ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age is a Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Gioia, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: The Rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba, LA Morning, è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissime irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo d'Erbottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

testa, che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: trainer. You're a pop star. You're an icon. You're the moment.
1: What other words are you? That's it.
2: Okay.
1: Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. Need you look. Hashtag ally. Don't ask about that one.
2: All
1: any
2: right.
1: of your dancers single? Don't answer that.
2: Okay.
1: Be professional.
2: I'm sorry.
1: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
2: All right. One more time? Just do it. Just do it.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.